di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Sevilla, dalla suite spagnola numero 5, opera 47. Chitarrista Filomena Moretti. Isaac Albéniz, Asturias, dalla suite spagnola numero 5, opera 47. Chitarrista Filomena Moretti.

di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Asturias, dalla suite spagnola numero 5, opera 47. Chitarrista Filomena Moretti. Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra. Chitarrista Filomena Moretti.

0: Di Francisco Tárrega abbiamo ascoltato Recuerdo de la Alhambra, chitarrista Filomena Moretti. Abbiamo trasmesso un recital della chitarrista Filomena Moretti, ospite dell'Accademia Stefano Tempia, il 20 dicembre 2001.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Per i concerti di stagione trasmettiamo i concerti degli ospiti dell'Accademia Stefano Tempia. Ottetto vocale sloveno. Concerto del 22 aprile 1997. Auditorium di Torino della RAI. Charles Gounod. Deuxième messe pour les sociétés chorales. Per coro maschile e organo. Ottetto vocale sloveno. Matose Vicnada, organo. Maestro Anton Nanut.

di Charles Gounod abbiamo ascoltato la deuxième messe pour la société chorale per coro maschile e organo. Ottetto vocale sloveno. All'organo Matosevic Nada, maestro del coro Anton Nanut. Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Verum Corpus, K618. Ottetto vocale sloveno. Maestro artistico Anton Nanut.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ave Verum Corpus, K618, ottetto vocale sloveno, maestro artistico Anton Nanut, Sergei Rachmaninov, Jedino Rodny Sine, il figlio unigenito, arrangiamento di Vladimir Berdovich, ottetto vocale sloveno.

di Sergei Rachmaninov nell'arrangiamento di Vladimir Berdovich abbiamo ascoltato Jedinorodni sine, il figlio unigenito, ottetto vocale sloveno. Stefan Stojanovic Mokraniac, Niest Swat, mio Dio, ottetto vocale sloveno.

di Stefan Stojanovic Mokranjac abbiamo ascoltato Niest Swat, ottetto vocale sloveno. Fran Gerbic, Rosmarin, il rosmarino, ottetto vocale sloveno.

Di Frank Herbert abbiamo ascoltato Rosmarin, il rosmarino, ottetto vocale sloveno. Anton Foerster, Spack, il folletto, ottetto vocale sloveno.

di Anton Foerster abbiamo ascoltato Spak, il folletto, esecuzione dell'ottetto vocale sloveno. Kamilo Mašek, Mlatici, i trebbiatori, ottetto vocale sloveno.

Di Camilo Mašek abbiamo ascoltato Mlatici, i Trebbiatori, nella esecuzione dell'ottetto vocale sloveno. L'ultima parte del concerto dell'ottetto vocale sloveno è dedicata ai canti della tradizione popolare da tutto il mondo, con particolare attenzione ai canti dell'area slava.

Oh,

0: Nella esecuzione dell'ottetto vocale sloveno abbiamo ascoltato una successione di brani tratti dalla tradizione popolare. Abbiamo trasmesso un concerto dell'ottetto vocale sloveno, ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 22 aprile 1997.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto del pianista John Nakamatsu. Primo premio e medaglia d'oro al concorso Van Cliburn del 1997. Ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 3 febbraio 1998. César Franck. Preludio, fuga e variazioni, opera 18. Trascrizione per pianoforte di Harold Bauer. Pianista John Nakamatsu.

di César Franck abbiamo ascoltato Preludio, Fuga e Variazioni, opera 18, trascrizione per pianoforte di Harold Bauer, pianista John Nakamatsu. Johannes Brahms, sonata numero 1 in Do maggiore, opera 1, allegro, andante, scherzo, allegro molto e con fuoco, finale, allegro con fuoco. Pianista John Nakamatsu.

0: di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore, opera 1, numero 1. Pianista John Nakamatsu.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Robert Schumann, Carnaval, opera 9. Pianista John Nakamatsu.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Carnaval, opera 9. Pianista John Nakamatsu. Frédéric Chopin. Andante spianato e grande polacca, opera 22. Andante spianato, tranquillo. Polacca, molto allegro. Pianista John Nakamatsu.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato l'Andante spianato e Grande Polacca, opera 22, pianista John Nakamatsu. Per i concerti degli ospiti abbiamo trasmesso un recital del pianista John Nakamatsu, ospite dell'Accademia Stefano Tempia, il 3 febbraio 1998. John Field, notturno numero 17 in Mi maggiore. Esegue Bart van Oort su fortepiano Broadwood del 1823.

0: di John Field abbiamo ascoltato il notturno numero 17 in Mi maggiore. Nella esecuzione di Bart van Hoorn su fortepiano Broadwood del 1823.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: NC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare Luccica, attraverso i continenti. Le voci parallele sono di Mario Lanza, tenore americano di origine italiana, di Sergio Franchi, tenore italo-americano, Giuseppe Carreras, tenore spagnolo-catalano.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica attraverso i continenti, e le voci parallele erano di Mario Lanza, di Sergio Franchi e di Giuseppe Carreras. Note di classica. Francesco Maria Veracini, concerto in La maggiore per violino, allegro, grave, allegro. L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo.

Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino, L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo. RNC, Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Agustín Lara, Granada. Le voci parallele sono di Plácido Domingo e Josep Carreras.

di Agustín Lara abbiamo ascoltato Granada. Le voci parallele erano di Plácido Domingo e Josep Carreras.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi qui a RNC, Radio RNC, in compagnia di Aldo, con le canzoni e le musiche del tempo passato. Anche per oggi vi ho preparato un programma con qualche brano di musica da film e tante altre canzoni del nostro repertorio del tempo passato. Un cordialissimo saluto, un benvenuto, speriamo di stare insieme bene anche per questi 40 minuti che abbiamo a disposizione per le nostre canzoni, le nostre musiche. Vogliamo trasmettere quasi un film per radio, e perché no? Un'orchestra che ha voluto fare la musica come se si vedesse, e quindi se volete immaginarvi un bel film western, seguitemi in questo primo brano. Ascoltiamo questo brano, Western Rama, per aprire la trasmissione di oggi, un bel film western per aprire la trasmissione. Buon ascolto.

Anche per questo brano, questo rama, sono arrivati i nostri alla fine della storia. Una storia raccontata solamente in musica ed era Ray Martin con la sua orchestra che ci ha fatto vedere la musica e le impressioni per questo questo rama che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi.

1966 per questa canzone che abbiamo potuto ascoltare da The Rockets. È La pioggia che va. Mogol e Lind hanno composto questo brano, The Rockets 1966. Una voce molto nota e conosciuta, una voce anche molto caratteristica, quella di Fausto Leali. Per un momento ho perso te, di Mogol, Herpin, Jomblon e Ron. Fausto Leali, per un momento ho perso te, qualche volta si perde anche la sintonia, qualche volta si perde la radio, qualche volta si perde la trasmissione e qualche volta si perde anche il te.

La voce che abbiamo ascoltato era la voce chiaramente di Fausto Leali per Un momento ho perso te. Mogol, Erpin, Jomblon e Rom hanno composto questo brano. Un brano che era un po' di lasciarsi e noi cerchiamo invece di rimanere insieme per continuare questo nostro programma con una canzone molto breve come titolo. Resta, Stay in inglese, l'Equipe 84, Williams e Mogol hanno composto questo brano. È un brano che risale al 1966 e l'Equipe 84 in onda. Papà, no.

Una canzone che risale molto dagli anni 50, invece eravamo nel 1966, anni 50, chiaramente americani. L'Equipe 84 ha voluto eseguire questa canzone, Resta, in inglese. Williams e Mogol hanno composto questa canzone, vi ricordo, 1966. Un brano da film, un famoso film anonimo veneziano di Stelvio Cipriani. Possiamo ascoltare questo brano da Johnny Gibbs e la sua orchestra. E nel programma di oggi due o tre brani da film li vogliamo proprio mettere e li vogliamo ascoltare insieme, perché questa è anche la richiesta di una ascoltatrice.

anonimo veneziano, era il titolo del film che portava questa musica nella sua colonna sonora. L'abbiamo ascoltata, la regia era di Enrico Maria Salerno e la musica di Stelvio Cipriani. Abbiamo ascoltato così anche il brano dalla musica da film, così come vogliamo fare per questo programma di oggi, e almeno una volta alla settimana cerchiamo di renderci utile anche con la musica da film per la richiesta di una ascoltatrice. Il brano che voglio mettere in onda adesso è Se non avessi più te. Prima avevamo ascoltato Fausto Leali in una canzone che parlava di lasciarsi, e invece Se non avessi più te. Migliacci, Enriquez e Zambrini hanno composto questa canzone, Ennio Morricone e la sua orchestra, i cantori moderni di Alessandroni. Questa è un'incisione che risale al 1965.

Notissimo il cantante che abbiamo ascoltato, manco a disannunciare, la voce però è Gianni Morandi che ha interpretato questo brano, Se non avessi più te. Migliacci, Enrique Sesambrini hanno composto questo brano, Ennio Morricone e la sua orchestra insieme ai cantori moderni di Alessandroni. 1965, Se non avessi più te. Voglio mettere in onda la voce di Demi Rousseau in una canzone che ha tanti titoli, perché nelle tante canzoni c'è il perché. Because in lingua inglese possiamo ascoltare questo brano che è interpretato da Demi Rousseau, e penso che anche questa voce piaccia molto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.

era la voce di Demi Russo in questa interpretazione. Abbiamo ascoltato di Papatanasio Konstantinos Loiseau questo brano dal titolo Because, e in italiano Perché. Perché è un motivo molto interessante questo che abbiamo messo in onda, con un finale spettacolare, così come avete potuto ascoltare dalla particolare voce di Demi Russo. Little Tony ha inciso una canzone nel 1965 composta da Chiosso, Ciacci e Ricky Gianco. E il titolo della canzone è Ogni mattina, chissà perché, comunque, e perché l'abbiamo ascoltato prima, adesso Ogni mattina.

dal 1965 forse Little Tony aveva cantato ogni mattina questa canzone. Il titolo infatti è Ogni Mattina. Questa canzone è stata composta da Chiosso, Ciacci e Ricky Gianco. Il prossimo brano è un brano da un film, famosissimo film. Logicamente, come si sa, i film sono nati con le pellicole in bianco e nero, poi mute, quindi nel 1927 circa, e con l'invenzione della fotocellula, eccetera, il film è diventato sonoro. Il primo film in assoluto a colori è stato Via col vento. Da questo film ascoltiamo il tema di Tara.

Per la richiesta di qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore, musica da film, abbiamo ascoltato Beethoven e la sua orchestra in un famosissimo tema di Tara da un famosissimo film Via con vento dal 1939, premi Oscar per il miglior film, miglior regista e la migliore attrice. Abbiamo ascoltato anche questo brano da Via col vento per fare piacere alle ascoltatrici e ascoltatori che amano la musica da film.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Abbiamo terminato anche oggi questo nostro programma con tante canzoni e due o tre brani da musica da film. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci domani dalla Radio RNC.
5: RNC in blu.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
7: RNC, Note di Classica. Franz Liszt, San Francesco d'Assisi predica agli uccelli. Pianista Wilhelm Kempff.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato San Francesco d'Assisi predica agli uccelli. Pianista Wilhelm Kempf.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Note di Classica. Luigi Gianella, Adagio Allegro Moderato, dal duo concertante Opera 24 numero 2 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Luigi Gianella abbiamo ascoltato Adagio Allegro Moderato dal duo concertante Opera 24 numero 2. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. Note di classica. Franz Lehár, Gordon Silber, Walzer, Opera 79. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Rudolf Kempe.

Di Franz Lehár abbiamo ascoltato Gordon Silber, Walzer, opera 79, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Rudolf Kempe. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perosie Ensemble. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi, La battaglia di Legnano, Sinfonia, direttore Lu Jia, omaggio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Parma il 5 ottobre 2000.

0: Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Battaglia di Legnano. Direttore Lugia alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI nell'omaggio reso a Giuseppe Verdi nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Registrazione effettuata presso il Teatro Regio di Parma il 5 ottobre 2000.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Joseph Haydn, primo movimento vivace, dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi. Registrazione dal vivo del 1959.

0: di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII, pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi, registrazione dal vivo del 1959.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RLC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: E adesso

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: apre in questi minuti la camera ardente del Cardinal Camillo Ruini presso la Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma, alla chiusura alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti dal Papa nella Basilica di San Pietro, ieri incessanti i messaggi di cordoglio per Ruini, protagonista della vita della Chiesa e del Paese, la testimonianza del Vescovo Monsignor Giulio Dori, che fu a lungo collaboratore del Cardinale come capo dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI quando Ruini era presidente dei Vescovi Italiani.
1: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva.
0: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, intanto Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, terminato ieri, il presidente americano è tornato da attaccare anche Teheran, se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump ospita a Versailles, auspica la fine della guerra in Ucraina, parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani, dalle 8.30 è iniziato il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio, le prime anticipazioni tra le tracce, una poesia di Cesare Pavese, un testo di Vitaliano Brancati, l'assemblea costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente della Repubblica Saragat e anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, tra le tracce appunto dei temi di oggi. C'è lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal al mondiale, tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo per il 4-1 della Norvegia sull'Iraq, doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 contro la Croazia. È tutto, torniamo alle 10.
2: La chiesa madre di Sant'Agata Militello è la principale chiesa dell'abitato, che sappiamo essere stato un libero comune dal 1847, proprio in quegli anni che la comunità di Sant'Agata, il decurionato, decide di costruire una chiesa pubblica, perché al tempo esisteva solo una piccola chiesa che era quella del castello.
3: C'è un luogo che custodisce fede, ricordi e storia di un'intera comunità. È la Chiesa Madre di Sant'Agata, cuore della vita religiosa e sociale del territorio. Oggi quella chiesa rinasce grazie ad un importante intervento di restauro, reso possibile dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Un gesto concreto che restituisce valore, memoria e identità. Ascoltiamo il parroco, Don Daniele Collovà.
4: Non a caso, a parte il suo nome, parrocchia Santa Maria del Carmelo, ma tutti la conoscono come la Chiesa Madre. La Chiesa Madre che indica non solo perché è stata la prima ad essere costruita, ma perché di fatto è quella che l'intera cittadina sente come madre.
3: Un intervento complesso che ha richiesto competenze tecniche e un'attenta analisi. Come spiegano Antonino Sgro della Sgro Restauri, la ditta esecutrice, e il progettista e direttore dei lavori Nucciolo Castro.
5: La chiesa si presentava nelle condizioni chiaramente che necessitavano una manutenzione straordinaria. Erano tanti i fenomeni di degrado che insistevano in questo fabbricato. Ci sono stati degli interventi in copertura, degli interventi in facciata. annunciata degli interventi all'interno della chiesa, e un intervento, diciamo, considerevole che riguarda la torre campanaria.
2: E all'interno si è dovuto fare un risanamento di tutte gli intonaci, le murature, quindi gli archi, le voltine che rischiavano di cadere. In facciata è stata ripristinata quella che era la forma originaria, soprattutto i capitelli che erano caduti.
3: Un progetto inserito nel programma della diocesi di Patti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Oggi questo luogo torna alla sua comunità. Anche questo è 8 per 1000, un aiuto concreto che fa la differenza. Lo racconta padre Stefano Brancatelli, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto.
6: La comunione dei santi si esplica con la comunione dei beni. L'8 per 1000 è il modo moderno che la Chiesa e lo Stato si sono inventati per mettere in comune, appunto, i beni economici. Grazie al contributo dell'8 per 1000 noi possiamo tutelare questi beni. D'altronde questa chiesa è sorta grazie al contributo popolare di tutte le persone.
7: Noi in Italia e anche in Sicilia abbiamo migliaia di progetti eventuali, cioè migliaia di opere che avrebbero bisogno di essere restaurate.
6: I soldi ben spesi possano rendere bellezze, possono anche nutrire il godimento dello spirito.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

di te. Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: baby.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8:30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, i confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E infine anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza, il pontificio seminario minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16:30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale e nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
3: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
3: RNC in blu.

Eccoci, eccoci pronti anche quest'oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi amiche ed amici di RNC all'ascolto, benvenuti, ben ritrovati, buon giovedì 18 di giugno, le 10 e 13 minuti in questo istante, fino a mezzogiorno in mia compagnia. Io sono Federico, quello del mattino, vi accompagnerò con tante notizie, tanta attualità, proprio sul pezzo delle ultime ore. In questo caso parleremo tra poco, nel corso della nostra prima ora, della maturità, le tracce, no? Fondamentali, insomma, del tema di italiano sono già state diffuse, insomma, sugli organi di informazione, quindi vedremo di capire che cosa è uscito nel corso dell'appuntamento di quest'anno. Ma prima c'è un altro grande tema, quello del caldo, dell'anticiclone africano che domina il nostro paese, ma non solo, gran parte dell'Europa, e lo farà ancora per parecchio tempo a quanto pare. Vedremo nel dettaglio la situazione per quanto riguarda la nostra regione, il Piemonte, e poi tutto il nostro paese. Poi nella seconda parte spazio anche alle questioni internazionali, col Medio Oriente, le novità di oggi anche sull'Ucraina, e poi la nostra finestra anche sui mondiali di calcio 2026, con tutte le quattro partite che si sono disputate nella giornata di ieri, anche nella nottata ancora italiana, e poi il programma per questa nuova giornata ai mondiali di calcio. Subito il 345 32 33 124, vi ricordo il numero appunto per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: sì, signor Vecchio.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Meteo.

E siamo pronti anche questa mattina per ripartire dalle condizioni meteo. Da ieri l'anticiclone di origine nordafricana è tornato ad affermarsi sull'Europa centrale e occidentale, dando di fatto inizio a un'intensa e prolungata ondata di calore anche sul Piemonte. Le prossime giornate saranno ovviamente soleggiate, con lo sviluppo di nubi convettive pomeridiane sulle Alpi, con le temperature massime in pianura che raggiungeranno i 32-35 o anche 36 gradi quest'oggi, probabilmente anche domani venerdì, eppure sabato. Anche le temperature minime saranno elevate, rimanendo sopra i 20 gradi in diverse località, specie urbane. In montagna si svilupperà instabilità invece a livello pomeridiano, con temporali isolati più diffusi quest'oggi, domani un temporaneo arretramento del bordo occidentale dell'anticiclone potrà favorire temporali anche in pianura nel corso del pomeriggio. L'ondata di calore comunque proseguirà ancora anche all'inizio della prossima settimana. Nel dettaglio, allora, quest'oggi giovedì 18 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso con nubi in aumento nel corso del pomeriggio sulle Alpi per la formazione di temporali, temporali pomeridiani sulle Alpi e sull'estremo orientale dell'Appennino. Sulle Alpi i temporali saranno più diffusi e sulle valli occidentali tra Alpi marittime e Alpi graie. Venti al mattino deboli, variabili ovunque, nel pomeriggio brezza lungo le valli, venti moderati da sud sull'Appennino in pianura, in particolare sui settori centrali e orientali. Per quanto concerne le temperature, ad Asti 17 gradi, per la minima, 36 di massima, a Cuneo 21 gradi la minima, 33 la massima, a Torino 22 gradi di minima con 36 di massima quest'oggi. Domani venerdì 19 giugno, cielo sereno al mattino, dalle ore centrali avremo l'aumento della nuvolosità per lo sviluppo di temporali, prima in montagna ma in seguito anche in pianura. Dalle ore centrali si svilupperanno temporali in montagna che poi dal pomeriggio potranno interessare anche le zone pianeggianti. Localmente sarà possibile qualche temporale forte anche a carattere di nubifragio. Venti che al mattino in genere saranno deboli, variabili. Domani nel pomeriggio venti di brezza sulle Alpi, moderati meridionali sull'Appennino e su Astigiano e Alessandrino, deboli occidentali sul resto della pianura. Infine lo sguardo alle temperature per domani, con i 18 gradi di minima per Asti, 36 la massima, a Cuneo 21 gradi di minima, 32 la massima, per Torino domani 23 gradi la temperatura minima, 35 gradi il valore massimo.

Cabana con la canzone di Irama. Arriviamo alle 10:23 minuti in questo istante. Allora, l'anticiclone africano denominato Cerberus ha fatto il suo ingresso in Italia, ce ne siamo accorti, portando subito questo immediato e brusco aumento delle temperature di 3-4 gradi nei valori massimi. Però il peggio, attenzione, deve ancora arrivare. Siamo appena all'inizio, con il rischio di infrangere nuovi record storici dopo la precoce ondata di calore già vissuta alla fine di maggio quest'anno. E non si tratta di un caso isolato. I dati del report European State of the Climate di Copernicus e dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, WMO, parlano piuttosto chiaro. L'Europa si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale, e questa anomalia climatica spingerà anche in Italia i termometri fino a 38-39 gradi entro il weekend, con la concreta possibilità di toccare la soglia critica dei 40 gradi all'ombra a Firenze nel corso della prossima settimana, dice il meteo.it. Quest'oggi, giovedì 18 giugno, 5 città saranno in allerta di colore arancione. Domani, venerdì 19, saliranno a 8. A destare forte preoccupazione però non sono soltanto le temperature massime durante l'arco della giornata. Assisteremo all'affermazione delle cosiddette notti super tropicali. La prossima settimana in pianura padana si temono minime intorno ai 27-28 gradi. Città come Milano assumeranno tratti climatici simili a Bangkok, alternando quindi giornate torride con valori fino a 10 gradi oltre le medie del periodo, a nottate afose, umide, che non offriranno alcun tipo di sollievo termico al nostro corpo. Ma la domanda è: quando finirà questa morsa di calore? Beh, al momento le mappe meteo non indicano cambiamenti sostanziali fino alla fine di questo mese di giugno, sebbene non viene esclusa la formazione di isolati temporali di calore, specialmente al nord durante le ore pomeridiane. Questi potrebbero rivelarsi un po', questi temporali, un'arma a doppio taglio, perché l'acqua precipitata, evaporando rapidamente al suolo, farà impennare i tassi di umidità, e quindi potremmo ritrovarci con temperature assolute lievemente inferiori, magari un 33 gradi invece che 38, ma con una temperatura poi percepita di gran lunga superiore e decisamente più opprimente.

0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Fred De Palma con Anamina. Questa era una volta ancora, un successo dell'estate del 2019 qui su RNC attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora, oggi 18 di giugno è la giornata importante per molti studenti italiani, alle prese da questa mattina alle 8.30 con la prima prova della maturità 2026, oltre 33.000 i destini incrociati fra i banchi di scuola, che per anni sono stati un ritrovo dove ripassare, confidarsi, anche affrontando discorsi difficili sulla vita. Questa mattina, insomma, scatta appunto per oltre 33.000 studenti in Piemonte l'ora X, la maturità. E allora, sono già state diffuse, se il computer mi agevola, insomma, mi assiste, le tracce della prova, prima prova, il classico tema di italiano, per a livello nazionale tra l'altro 527.000 gli studenti. E allora, insomma, possiamo anche scoprire quali sono le tracce scelte per questo 2026 per quanto riguarda la tipologia A, analisi del testo, due tracce, per la poesia passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese, dalla raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, per la prosa invece analisi del testo di un brano tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. Per quanto riguarda la tipologia B, testo argomentativo, ci sono tre tracce: un testo dal discorso di insediamento dell'allora neoeletto capo dello Stato Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente del 26 giugno 1946, un testo da Te lo dico con parole tue, La scienza di scrivere per farsi capire, del giornalista e scrittore Piero Bianucci, libro che passa in rassegna le diverse forme giornalistiche, affronta argomenti delicati come la scelta delle fonti e l'etica professionale di chi scrive, e ancora un testo da I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, del sociologo inglese Frank Furedi, sul significato e il valore di confini e frontiere nella società globalizzata. E poi per la tipologia C, tema di attualità, sono due le tracce a disposizione: un brano dall'articolo Funziona Meraviglia della giornalista tedesca Wenke Aßmann su Die Zeit, pubblicato su Internazionale, che riguarda scienza, ragionamento scientifico e capacità di farsi stupire. E poi l'altra possibilità, un brano dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, storie di persone che abbracciano la fatica come cifra essenziale dell'esistenza. La prima prova scritta di questo esame di maturità vale 20 punti. Gli studenti hanno a disposizione 6 ore per completare la prova dalle 8:30 di stamattina. Venerdì, domani 19 giugno, sempre dalle 8:30, si proseguirà ovviamente con la seconda prova scritta, che sarà latino al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera 1 al linguistico. Dalla prossima settimana invece al via gli orali secondo i singoli calendari scolastici.

qui su RNC alle 10:40 minuti. Ci occupiamo anche di un tema decisamente importante che forse in questi giorni passa un po' troppo sotto traccia, quello che arriva direttamente dai dati della Caritas, un vero e proprio allarme che riguarda la povertà in Italia, che continua ad avere il volto delle famiglie con figli. A lanciare l'allarme il nuovo rapporto appunto sulla povertà di Caritas Italiana, che fotografa quindi un paese, il nostro, in cui le difficoltà economiche non riguardano più soltanto le persone sole o i nuclei più fragili, ma si allarga il problema, coinvolgono in misura crescente anche le famiglie con minori a carico. Secondo il report statistico relativo al 2025, il 52% delle persone seguite dalla rete della Caritas vive infatti con figli minorenni, un dato che conferma come il peso dell'inflazione, del caro affitti, dell'aumento delle spese quotidiane continui a gravare soprattutto sui nuclei familiari, rendendo sempre più difficile sostenere il costo della vita. Anche perché forse il problema è alla fonte, no? Gli stipendi troppo bassi, lo dicono tutte le statistiche anche a livello europeo, che in Italia non crescono. Accanto alle difficoltà economiche emerge con forza il tema dell'abitare. La questione casa si conferma infatti come uno dei principali fattori di vulnerabilità sociale. Non si tratta soltanto delle situazioni più estreme come quelle delle oltre 24.000 persone senza casa o senza tetto incontrate proprio dalla rete Caritas nel corso dell'anno, ma anche delle difficoltà sempre più diffuse legate al pagamento dell'affitto, semplicemente delle utenze, delle spese condominiali, oltre che alla presenza di abitazioni anche inadeguate o precarie. L'emergenza abitativa rappresenta oggi uno degli snodi più delicati della povertà nel nostro paese. La casa non è infatti soltanto un bene materiale, ma una condizione essenziale per garantire stabilità familiare, salute, continuità educativa per i figli e la possibilità di costruire progetti di vita anche a lungo termine. Quando viene meno questa sicurezza, insomma, aumenta il rischio di esclusione sociale e di impoverimento. Il rapporto della Caritas poi evidenzia un altro fenomeno che dovrebbe far drizzare le antenne. È un fenomeno preoccupante, perché cresce la povertà cronica. Le persone che si rivolgono ai servizi Caritas risultano sempre più spesso intrappolate in condizioni di disagio che si protraggono nel tempo. Parallelamente aumenta anche l'intensità della povertà, segnale che molti nuclei familiari si stanno allontanando progressivamente dalla soglia minima di benessere economico. Se da un lato diminuisce la quota dei cosiddetti nuovi poveri, scesa al 37,6%, dall'altro lato questo dato non viene interpretato come un miglioramento della situazione generale, al contrario indica che una parte consistente delle persone già in difficoltà continua a rimanere in condizioni di bisogno per periodi che sono sempre più lunghi nel tempo. Nella stessa direzione va letto anche l'aumento dell'ISEE medio familiare tra le persone che vengono assistite, passato da 4.315 a 4.974. Un incremento che potrebbe sembrare un segnale positivo, ma che secondo Caritas racconta un altro tipo di realtà, cioè si allarga la platea delle famiglie vulnerabili. Sempre più nuclei, pur disponendo di redditi leggermente superiori rispetto al passato, non riescono comunque a far fronte alle spese essenziali, sono costretti quindi a chiedere sostegno. La fotografia scattata dal rapporto restituisce quindi un'immagine di una povertà meno improvvisata ma più radicata, che coinvolge sempre più spesso famiglie con figli e che trova nell'emergenza abitativa uno dei suoi principali motori

dal mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Allora, quante volte un volo apparentemente economico finisce per poi costare molto più del previsto al momento del pagamento finale, no? Magari l'offerta era allettante, quel numero così basso, proprio su questo meccanismo fatto di aggiunte poi successive e costi nascosti che l'Unione Europea ha deciso di intervenire. Ora, dopo oltre un decennio di trattative, Bruxelles aggiorna le regole sui diritti dei passeggeri aerei, intervenendo su un impianto normativo fermo al regolamento 261 del 2004. Più trasparenza, più tutele, meno sorprese, questo almeno, no? È l'obiettivo sulla carta che pretende l'Unione Europea per i propri passeggeri. Il cuore della riforma è la maggior chiarezza nella costruzione del prezzo dei biglietti aerei. Le compagnie e le piattaforme di prenotazione dovranno mostrare fin dall'inizio il costo complessivo del volo, includendo anche il bagaglio a mano, una mossa pensata per colpire il cosiddetto drip pricing, cioè il sistema per cui il prezzo cresce progressivamente durante la prenotazione tra servizi accessori e opzioni aggiuntive, un meccanismo che negli anni ha reso sempre più complesso confrontare in maniera immediata le offerte tra compagnie tradizionali e low cost. La novità non elimina però la logica delle tariffe differenziate, il passeggero potrà comunque scegliere opzioni più economiche magari rinunciando ad alcuni servizi, ma il prezzo iniziale dovrà essere più completo e leggibile. Il trolley da cabina, attenzione, questo è importante, entra formalmente nella tariffa base mostrata al momento della prenotazione. L'effetto principale è una maggiore uniformità, quindi nella comparazione dei prezzi tra vettori. Resta però la flessibilità commerciale delle compagnie, sarà possibile proporre tariffe più basse, escludendo alcuni servizi, mantenendo così l'impianto a pacchetti tipico del settore low cost. La ratio della norma è soprattutto a livello informativo, evitare che un volo presentato come conveniente diventi poi sensibilmente più costoso soltanto nelle fasi finali dell'acquisto. Sul fronte dei risarcimenti poi l'Europa conferma l'impianto attuale, la soglia delle 3 ore di ritardo resta il riferimento per ottenere la compensazione economica. Gli importi non cambiano, da 250 a 600 euro a seconda della distanza del volo. Per le tratte superiori a 3500 km è prevista in alcuni casi la possibilità di ridurre l'indennizzo del 50% se viene offerto un volo alternativo o se il ritardo finale resta contenuto entro determinate soglie. Rimane inoltre il diritto al rimborso o alla riprotezione in caso di cancellazione o negato imbarco. Una delle misure più visibili poi riguarda i supplementi per la scelta del posto. Le compagnie non potranno più applicare costi aggiuntivi per far sedere i minori di 14 anni accanto ai genitori o accompagnatori. La stessa tutela viene estesa alle persone con disabilità e ai loro assistenti, con l'obiettivo di eliminare pratiche considerate sempre più difficilmente giustificabili rispetto al servizio offerto. Resta centrale il tema delle circostanze eccezionali, cioè le situazioni in cui le compagnie non sono tenute a risarcire i passeggeri. Rientrano in questa categoria eventi meteorologici estremi, calamità naturali, guerre, scioperi o disservizi aeroportuali. Il nuovo testo punta a definire in modo più preciso questi casi per ridurre le interpretazioni così discrezionali, spesso al centro dei contenziosi tra passeggeri e compagnie. In caso di disservizi prolungati restano comunque obblighi di assistenza rafforzata, bevande ogni 2 ore, pasti dopo 3 ore e se necessario pernottamento in hotel fino a 3 notti. Le compagnie dovranno inoltre garantire canali digitali chiari per richiedere assistenza, rimborsi e presentare reclami in modo più rapido e pure tracciabile. L'accordo, ora attenzione, non è ancora definitivo, il testo dovrà essere approvato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo dopo il periodo transitorio, stimato tra 12 e 24 mesi, le nuove regole diventeranno operative per compagnie aeree, aeroporti e piattaforme di prenotazione.

0: State ascoltando RNC a Torino e provincia.
1: In Blu 2000 News.
2: Firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera la revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump, che ha firmato l'intesa a Versailles, giudica un successo intanto il G7 di Evian che è terminato ieri in Francia. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz che sarà guidata da Francia e Gran Bretagna. Sono almeno 13 civili uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto nella notte su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Le forze ucraine a loro volta hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca, lo ha confermato il presidente Zelensky, che parteciperà oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto della NATO per la difesa dell'Ucraina. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova. Il tema, le tracce sono comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Saragat, lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Tra le proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. È stata riaperta alle 9 la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. A partire dalle 16 la trasmissione di TV 2000 che seguirà tutta la cerimonia funebre. Sull'alta velocità Roma-Napoli, la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. All'altezza di Caserta i treni hanno ritardi anche fino a 90 minuti. Ieri forti disagi sempre sull'alta velocità tra Milano e Piacenza. È tutto, torniamo alle 12.
3: RNC in blu.
4: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
5: RNC 107.4.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
6: La tua radio.

Pink con la sua Always dal 1995, di nuovo insieme, di nuovo in diretta con me e Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno, la nostra seconda parte di trasmissione per quest'oggi, giovedì 18 di giugno, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi sintonizzati sulle nostre frequenze oppure collegati con noi in streaming, come detto. E allora, tra poco le novità a livello internazionale, le novità a livello internazionale, le firme a

Tiziano Ferro, Perdono, nella nuova versione, questo 2026, in collaborazione con Lazza. Allora, i presidenti statunitense e iraniano Donald Trump e Massoud Pezeshkian hanno firmato a distanza il protocollo d'intesa in cui Teheran si impegna a diluire il proprio uranio arricchito nell'ambito di futuri negoziati in cambio della revoca delle sanzioni da parte di Washington. Washington e Teheran hanno raggiunto l'accordo per porre fine al conflitto scatenato il 28 febbraio di quest'anno dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica Islamica, che ha causato migliaia di morti, soprattutto in Iran e in Libano. Il documento d'intesa, che include il fronte libanese, è stato firmato da Donald Trump in visita in Francia, come ha riferito un funzionario americano. Il testo è stato firmato dal presidente iraniano Massoud Pezeshkian e dal suo omologo americano, ha dichiarato da parte sua il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Baghaei. Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato su X il video della firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente americano Trump. Il presidente Trump ha firmato stasera, cioè ieri sera, a Versailles l'accordo tra Iran e Stati Uniti, ha scritto su X il presidente francese, aggiungendo che questo accordo apre la strada a una pace duratura e consente la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Macron si tratta di un passo importante nella giusta direzione per i nostri connazionali, che permetteranno presto una riduzione dei prezzi dell'energia. La Germania sta schierando intanto due navi nel Mar Rosso in preparazione di una possibile missione militare nello stretto di Hormuz, ha dichiarato il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Mentre parliamo, il nostro dragamine Fulda e la nave di rifornimento Moselle stanno navigando attraverso il canale di Suez verso il Mar Rosso, ha detto ai giornalisti al suo arrivo a Bruxelles, per un incontro con le sue controparti della NATO.

Pistorius ha affermato che sarebbe necessaria l'approvazione da parte dell'Iran e dell'Oman prima di qualsiasi partecipazione a un'operazione di sminamento. Hanno aggiunto che qualsiasi missione dipenderebbe anche dagli sviluppi di ulteriori colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti. Domani nella località montana di Bürgenstock in Svizzera si terranno i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma di ieri dell'accordo di cessate il fuoco tra Teheran e Washington. A confermarlo in una nota del Ministero degli Esteri svizzero, riportata da diversi media internazionali, era stato il vice ministro degli esteri iraniano per gli affari politici Majid Takht e Ravanchi ad annunciare martedì che i negoziati per un accordo definitivo sarebbero iniziati subito dopo la firma di un memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Allo stato attuale il piano prevede che Stati Uniti e Iran, insieme ai mediatori Pakistan e Qatar e altri paesi coinvolti, si incontreranno domani a Bürgenstock per i negoziati iniziali sull'attuazione dell'accordo. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni in merito al calendario e dettagli di questo incontro, spiega la nota del governo svizzero. Il memorandum d'intesa ora in vigore era stato firmato digitalmente nei giorni scorsi da Stati Uniti e Iran e ieri sera fisicamente proprio dal presidente americano Trump. La firma ha preceduto l'incontro di domani previsto in Svizzera tra i rappresentanti statunitensi e iraniani. Inizialmente all'incontro era stata prevista la presenza del presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e del vicepresidente statunitense J.D. Vance. Ora non è chiaro se l'incontro tra i due avrà comunque luogo. Thank you.

Alex Warren con la sua nuova canzone, si chiama Passenger. Allora passiamo all'Ucraina, perché nella notte la capitale Kiev è stata colpita da un attacco missilistico dopo che è scattato un allarme aereo, riferiscono fonti giornalistiche. Sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada, si sono dirette di corsa verso i rifugi. Dal G7 di Evian intanto Giorgia Meloni rivendica l'unità occidentale sul sostegno all'Ucraina e sulla pressione da mantenere sulla Russia. La premier ha sottolineato che la convergenza tra i leader non era scontata e ha assicurato che il rapporto con Donald Trump resta solido. Il presidente americano ha riferito di aver parlato sia con Putin sia con Zelensky. Entrambi vogliono fare qualcosa, ma non sanno come farlo, ha detto, aggiungendo che Mosca e Kiev stanno pagando un prezzo molto alto alla guerra. Dopo il bilaterale con Zelensky, Trump ha rilanciato: la Russia deve fare un accordo. Intanto, secondo fonti dell'Unione Europea, l'ufficio del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha avviato contatti esplorativi proprio col Cremlino per mantenere aperti canali di comunicazione con Mosca. Bruxelles precisa di non voler svolgere un ruolo di mediazione, ma di voler tutelare i propri interessi in vista di un eventuale negoziato. Per quanto riguarda le notizie di questa mattina, le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno abbattuto 5 droni che avevano attaccato la capitale Mosca. Lo ha riferito il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin. Secondo quanto riporta l'agenzia TASS, nel punto in cui sono caduti i detriti dei droni ucraini all'interno del centro commerciale Sadovod a Mosca, sono stati rilevati dei danni, ma non si registrano feriti. Alcuni droni sono riusciti ad attaccare però la raffineria di Mosca e sono in corso gli interventi per ripristinare il sito. Infine, l'ultima notizia: Donald Trump ha fatto molto per l'Ucraina, ha dichiarato il segretario generale della NATO Mark Rutte al suo arrivo alla riunione ministeriale difesa della NATO, rispondendo a chi chiedeva di future azioni a favore dell'Ucraina dell'amministrazione americana dopo la conclusione del G7 di Evian. Prima di tutto è stato lui a sbloccare la situazione con il presidente Putin lo scorso anno, ha ripreso il dialogo con lui per porre fine a questa guerra e solo il presidente americano poteva farlo. Lo ha fatto in modo coerente con Kushner, Witkoff e Rubio, ha aggiunto Rutte. Inoltre, quando si tratta di fornire all'Ucraina gli aiuti cruciali di cui ha bisogno, ad esempio i missili intercettori o i sistemi Patriot, è il presidente degli Stati Uniti che lo rende possibile, finanziato dagli alleati europei e canadesi. E questo flusso cruciale sta arrivando in Ucraina proprio ora, ne hanno bisogno per difendere le loro città e le loro infrastrutture critiche, ha precisato Rutte. Gli Stati Uniti sono presenti ovunque. La dichiarazione congiunta del G7 sul sostegno comune all'Ucraina è stata positiva, ha concluso il capo della NATO.

Rolling Stones dei The Colors alle 11.26, tra poco i mondiali 2026 qui su RNC, il racconto di quanto accaduto ieri e la presentazione anche delle sfide per quest'oggi. Tutto questo nella nostra ultima parte in diretta sulle nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Samurai J e la sua ossessione su RNC in diretta sempre fino a mezzogiorno con me Federico. Partiamo con il racconto dei mondiali di calcio. Il popolo, allora innanzitutto quello che è accaduto ieri, no? Il popolo del Congo in festa nei giorni comunque della paura per l'Ebola e dell'entusiasmo per i mondiali. La Repubblica Democratica del Congo ferma il Portogallo sull'1-1 nella prima partita del girone K nel caldo di Houston in Texas, facendo gioire il proprio popolo e riscrivendo la storia del loro calcio. I lusitani erano subito andati in vantaggio con Neves e si pensava a un match così sul velluto, no? Agile. Invece la zuccata di Vissà a fine primo tempo ha riscritto il pareggio definitivo che ora lascia al Congo la possibilità anche di qualificarsi ai sedicesimi. Gli uomini di De Sabre gioiscono mentre il Portogallo di Ronaldo stecca e anche il numero 7 non ha risposto allo stesso modo alla prestazione di Lionel Messi di qualche ora fa. Riflessioni per Martinez, che ora non potrà più sbagliare con Colombia e Uzbekistan, che potrebbero anche nelle prossime partite approfittarne. Ieri gol e spettacolo a Dallas, sempre Texas. I leoni inglesi ci sono e vogliono essere protagonisti fino alla fine. Debutto convincente davvero per l'Inghilterra di Tuchel, che apre il girone L con una importante e ricca vittoria contro la Croazia per 4-2. Primo tempo spettacolare terminato sul 2-2, Kane su rigore, poi Baturina, ancora Kane e Musa, ma nel secondo tempo gli uomini di Tuchel hanno aperto il gas e dominato la scena con le marcature decisive di Bellingham e Rashford, mandando un messaggio a tutte le rivali: guai a sottovalutare l'Inghilterra, che ha vinto la sfida ipotetica per il primo posto nel girone. Per la Croazia ora si apre invece la corsa ai sedicesimi con Ghana e Panama. Ieri è stata la giornata poi delle stelle brillanti di Haaland, di Mbappé, soprattutto di Messi. La Colombia ha voluto sognare in grande e se può farlo è merito del talento del suo campione, cioè Luis Diaz. I Cafeteros si presentano con un successo per 3-1 sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro a questo mondiale e lo fanno sotto il segno del loro giocatore migliore, autore di gol e assist. Vince poi al debutto anche il Ghana in una partita tutt'altro che semplice contro Panama. Le Black Star superano per 1-0 i centroamericani grazie al gol nel recupero del classe 2006 Irenchi al termine di una gara dove i rossoblù avrebbero meritato il loro primo punticino ai mondiali. E invece le classifiche dei due gironi che hanno chiuso anche la prima giornata di partite sono queste: per il gruppo L, Inghilterra e Ghana in testa con 3 punti, poi Panama e Croazia a 0. Nel gruppo K la Colombia in vetta con 3 punti, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo 1 punto, Uzbekistan 0 punti.

Homewrecker insieme a Sombra qui su RNC. Stiamo parlando dei mondiali. Oggi prende il via la seconda giornata dei gruppi A e B di questo mondiale, quindi una fra Messico e Corea del Sud potrebbe già staccare il pass per la fase eliminazione diretta. Non possono sbagliare invece Repubblica Ceca e Sudafrica, impegnate in uno scontro diretto. Delicatissime anche già le sfide fra Canada e Qatar, eppure tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. Andiamo con ordine, partiamo dal gruppo A all'Atlanta Stadium in Georgia. Repubblica Ceca e Sudafrica danno il via alla seconda giornata del proprio raggruppamento. Le due selezioni hanno perso la gara d'esordio. La selezione guidata dal commissario tecnico Miroslav Kubek è stata rimontata e battuta dalla Corea del Sud per 2-1, mentre quella allenata da Hugo Broos si è dovuta arrendere per 2-0 ai padroni di casa del Messico. Nelle fila del Sudafrica mancheranno Sitlo e Zwane, espulsi nel match d'esordio. Per entrambe le compagini è una sfida assolutamente da non sbagliare per continuare a nutrire speranze di passare il turno. La gara è in programma quest'oggi col calcio d'inizio fissato alle 18. Poi Messico-Corea del Sud allo stadio Akron di Zapopan va in scena il duello che vale il primo posto del gruppo A. Messico e Corea del Sud sono infatti a punteggio pieno dopo il primo turno. Se una delle due dovesse vincere, allora si qualificherebbe matematicamente ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. Il commissario tecnico della Tricolore, Javier Aguirre, deve rinunciare a César Montes, squalificato dopo il rosso diretto rimediato contro Sudafrica, e in avanti punterà ancora sul tridente composto da Quinoes, Alvarado e Jimenez. Dall'altra parte la Corea del Sud di Ong Myung-bo potrà invece contare sull'intera rosa a disposizione. Il match si disputerà nella notte italiana tra oggi e domani e prenderà il via alle 3 ora italiana. Per il gruppo B al BC Place di Vancouver, il Canada prova a centrare la prima vittoria in un mondiale. Al debutto la truppa di Jesse Marsh non è andata oltre l'1-1 con la Bosnia Erzegovina, con Lerin a firmare il gol del definitivo pareggio dopo che gli avversari si erano portati in vantaggio. Il grande atteso è David, che ha steccato all'esordio. La selezione locale se la vedrà con il Qatar. La compagine allenata da Julien Lopetegui è reduce dal pareggio rocambolesco con la Svizzera, agguantato al 94esimo grazie all'autogol di Muay. L'incontro si giocherà nella notte italiana tra oggi e domani con calcio d'inizio a mezzanotte ora italiana. Infine al Los Angeles Stadium si tiene l'importante gara tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. Gli elvetici vogliono immediatamente mettersi alle spalle la beffa rimediata al debutto col Qatar, quando il dominio tecnico della squadra di Murat Yakin non è bastato per assicurarsi i tre punti. Viene da un pareggio con un altro gusto invece la selezione di Sergei Barbares, che dopo essere passata in vantaggio col Canada si è accontentata dell'1-1. Presenza in dubbio per Dzeko, costretto a saltare la prima gara del mondiale a causa di un problema alla spalla. La partita in calendario per questa sera con ora italiana, questa sera con calcio d'inizio fissato alle 21:00.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Your Eyes, adesso è One Republic a completare la nostra mattinata insieme in questo giovedì 18 di giugno. E allora ci ritroviamo ancora domani, venerdì, per completare la settimana in diretta sulle nostre frequenze. Tra pochissimo vi lascio con l'informazione formato flash, tutte le ultime novità di giornata con appunto la redazione nazionale di In Blue. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Da Versailles, ieri sera Trump ha annunciato, appena firmato il memorandum sottoscritto con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavola vicino al presidente francese Macron. Gli Stati Uniti hanno poi inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato che prevede la riapertura di Hormuz, la fine delle ostilità anche in Libano, ma Israele ribadisse: non ci ritireremo dal paese dove combattiamo Hezbollah. Prima prova stamane per la maturità 2026, il tema con traccia uguale per tutti gli indirizzi di studio, oltre 500.000 gli studenti impegnati nella prova. Tra le tracce Cesare Pavese, L'amore non è ricambiato, L'importanza della fatica, con un brano dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e La necessità dei confini, con un testo di Frank Furedi. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Sull'alta velocità Roma-Napoli, circolazione rallentata stamane per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi della zona di Caserta tra Tora e Piccilli. I treni ad alta velocità hanno avuto ritardi fino a 90 minuti. La situazione sta migliorando proprio in questi minuti. Ieri forti disagi per problemi sempre all'alta velocità tra Milano e Piacenza. È stata chiusa pochi istanti fa la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. Alle 16.30 il funerale, che sarà presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro, cerimonia funebre che sarà trasmessa in diretta da TV 2000 a partire dalle 16. Il Consiglio Superiore della Magistratura sembra non aver tenuto nel dovuto conto i risultati delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia. È quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera dello scorso 12 giugno sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici che ha individuato le procure distrettuali operanti in zone ad alta densità mafiosa, ma, osserva il magistrato, ha escluso sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. È tutto, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi qui a RNC, Radio RNC, in compagnia di Aldo, con le canzoni e le musiche del tempo passato. Anche per oggi vi ho preparato un programma con qualche brano di musica da film e tante altre canzoni del nostro repertorio del tempo passato. Un cordialissimo saluto, un benvenuto, speriamo di stare insieme bene anche per questi 40 minuti che abbiamo a disposizione per le nostre canzoni, le nostre musiche. Vogliamo trasmettere quasi quasi un film per radio, e perché no? Un'orchestra che ha voluto fare la musica come se si vedesse, e quindi se volete immaginarvi un bel film western, seguitemi in questo primo brano. Ascoltiamo questo brano, Western Rama, per aprire la trasmissione di oggi, un bel film western per aprire la trasmissione. Buon ascolto.

Anche per questo brano, questo rama, sono arrivati i nostri alla fine della storia. Una storia raccontata solamente in musica ed era Ray Martin con la sua orchestra che ci ha fatto vedere la musica e le impressioni per questo rama che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Siamo stati per un po' di tempo nel West e abbiamo sognato con la musica e con l'orchestra diretta dal maestro Ray Martin. Il programma prosegue con il 1966 e The Rock. È la pioggia che va, è il titolo del brano che vogliamo ascoltare da questo famosissimo complesso. Sotto una...

1966 per questa canzone che abbiamo potuto ascoltare da The Rockets. È La pioggia che va. Mogol e Lind hanno composto questo brano, The Rockets 1966. Una voce molto nota e conosciuta, una voce anche molto caratteristica, quella di Fausto Leali. Per un momento ho perso te, di Mogol, Herpin, Jomblon e Ron. Fausto Leali, per un momento ho perso te, qualche volta si perde anche la sintonia, qualche volta si perde la radio, qualche volta si perde la trasmissione e qualche volta si perde anche il te.

La voce che abbiamo ascoltato era la voce chiaramente di Fausto Leali per Un momento ho perso te. Mogol, Erpin, Jomblon e Rom hanno composto questo brano. Un brano che era un po' di lasciarsi e noi cerchiamo invece di rimanere insieme per continuare questo nostro programma con una canzone molto breve come titolo. Resta, Stay in inglese, l'Equipe 84, Williams e Mogol hanno composto questo brano. È un brano che risale al 1966 e l'Equipe 84 in onda. Papà.

Una canzone che risa molto dagli anni 50, invece eravamo nel 1966, anni 50, chiaramente americani. L'Equipe 84 ha voluto eseguire questa canzone, Resta, stai in inglese. Williams e Mogorn hanno composto questa canzone, vi ricordo, 1966. Un brano da film, un famoso film anonimo veneziano di Stelvio Cipriani. Possiamo ascoltare questo brano da Johnny Gibbs e la sua orchestra. E nel programma di oggi due o tre brani da film li vogliamo proprio mettere e li vogliamo ascoltare insieme, perché questa è anche la richiesta di una ascoltatrice.

Anonimo veneziano era il titolo del film che portava questa musica nella sua colonna sonora. L'abbiamo ascoltata, la regia era di Enrico Maria Salerno e la musica di Stelvio Cipriani. Abbiamo ascoltato così anche il brano dalla musica da film, così come vogliamo fare per questo programma di oggi, e almeno una volta alla settimana cerchiamo di renderci utile anche con la musica da film per la richiesta di un'ascoltatrice. Il brano che voglio mettere in onda adesso è Se non avessi più te. Prima avevamo ascoltato Fausto Leali in una canzone che parlava di lasciarsi, e invece Se non avessi più te. Migliacci, Enriquez e Zambrini hanno composto questa canzone, Ennio Morricone e la sua orchestra, i cantori moderni di Alessandroni. Questa è un'incisione che risale al 1965.

Notissimo il cantante che abbiamo ascoltato, manco a disannunciare la voce, però è Gianni Morandi che ha interpretato questo brano, Se non avessi più te. Mingliacci, Enrico Sesambrini hanno composto questo brano, Ennio Morricone e la sua orchestra insieme ai cantori moderni di Alessandroni. 1965, Se non avessi più te. Voglio mettere in onda la voce di Demi Rousseau in una canzone che ha tanti titoli, perché nelle tante canzoni c'è il perché. Because in lingua inglese possiamo ascoltare questo brano che è interpretato da Demi Rousseau, e penso che anche questa voce piaccia molto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.

Era la voce di Demi Russo in questa interpretazione. Abbiamo ascoltato di Papatanasio Konstantinos Loiseau questo brano dal titolo Because, e in italiano Perché. Perché è un motivo molto interessante questo che abbiamo messo in onda, con un finale spettacolare, così come avete potuto ascoltare dalla particolare voce di Demi Russo. Little Tony ha inciso una canzone nel 1965 composta da Chiosso, Ciacci e Ricky Gianco, e il titolo della canzone è Ogni mattina, chissà perché, comunque, e perché l'abbiamo ascoltato prima, adesso Ogni mattina.

Dal 1965 forse Little Tony aveva cantato ogni mattina questa canzone, e il titolo infatti è Ogni Mattina. Questa canzone è stata composta da Chiosso, Ciacci e Ricky Gianco. Il prossimo brano è un brano da un film, famosissimo film. Logicamente, come si sa, i film sono nati con le pellicole in bianco e nero, poi mute, quindi nel 1927 circa, e con l'invenzione della fotocellula, eccetera, il film è diventato sonoro. Il primo film in assoluto a colori è stato Via col vento. Da questo film ascoltiamo il tema di Tara.

Per la richiesta di qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore, musica da film, abbiamo ascoltato Beethoven e la sua orchestra in un famosissimo tema di Tara da un famosissimo film Via con vento dal 1939, premi Oscar per il miglior film, miglior regista e la migliore attrice. Abbiamo ascoltato anche questo brano da Via col vento per fare piacere alle ascoltatrici e ascoltatori che amano la musica da film.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Abbiamo terminato anche oggi questo nostro programma con tante canzoni e due o tre brani da musica da film. Un cordialissimo saluto a tutti, a risentirci domani dalla Radio RNC.
5: RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, terminato ad Evian il G7, un successo, dice Trump in serata ospite di Versailles. Esame di maturità 2026, prima prova scritta per oltre 500.000 studenti, tra le tracce Pavese un discorso di Saragat. Alle 16.30, funerali del Cardinal Ruini, presieduti dal Papa a San Pietro, domani l'ultimo saluto nella sua Reggio Emilia. Arriva il gran caldo, dalle prossime ore nuova impennata delle temperature un po' su tutto il territorio nazionale. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, l'attesa firma a distanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata, in forze tuttavia la cerimonia ufficiale di domani a Lucerna, in Svizzera. Franco Rossi.
1: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles, a distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeschian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum, nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
0: C'è gli ucraini e russi di nuovo, scenario di reciproci attacchi aerei, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni dell'Ucraina colpisce il distretto della capitale russa, centrata anche nuovamente una raffineria di petrolio. Andrea Domaschio.
2: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E dalla G7 di Evian, che si è chiuso ieri, le parole della Premier Meloni sui vari dossier internazionali, anche però parole legate alla politica interna. Nell'incontro con i giornalisti da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
3: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più di con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. E sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Linea allo studio.
0: Si terranno alle 16.30 in San Pietro i funerali del Cardinal Ruini, a presiederli Papa Leone. Cristiana Caricato.
4: La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita ecclesiale, ma anche sociale e politica del Paese, il Cardinale Camillo Ruini. Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa, ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30, 5:30 nella Basilica Vaticana le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto alla Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Primo giorno degli esami di maturità 2026 con il consueto tema scritto, tra le tracce anche una poesia di Pavese e un discorso di Saragat. La cronaca: ricoverata in ospedale Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ieri l'allarme per un'overdose di farmaci. David Murgia.
5: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
6: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
5: Davide Murgia, linea allo studio.
0: Come detto, sono iniziati gli esami di maturità. Siamo in grado di collegarci con Roma, liceo scientifico Malpighi. Si trova lì Amelia Cartia.
7: Sì, buongiorno. Sono appena usciti proprio in questi istanti i primissimi ragazzi che hanno terminato la loro prova, la loro prima prova di maturità, affrontando il tema. Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica, con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
0: Grazie allora ad Amelia Cartia e naturalmente ancora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono impegnati con gli esami di maturità. Ed ora il grande caldo che torna a fare capolino sulla nostra penisola. Marco Bergamaschi.
8: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani i centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli, che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Ed è tutto per l'edizione delle 13 del Radio Giornale. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu,

0: News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza e in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna, in Svizzera.
2: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles. A distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum. Nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto dei cavi nei pressi di Torre Piccirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Si è chiuso a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. Al via la maturità 2026, con la prima prova il tema l'italiano tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Davanti al liceo Malpighi di Roma c'è Amelia Cartia.
3: Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie ad Amelia Cartia. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza, in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna, in Svizzera. La guerra in Ucraina, ancora attacchi reciprochi, i missili di Mosca su Kiev mentre uno sciame di droni colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio.
2: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano La Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone.
3: Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16:30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Forma e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: macchiato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Days.
1: RNC.
0: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Si è chiusa mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, tra poco alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è già stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista inizialmente per domani a Lucerna, in Svizzera. Il giorno dopo la chiusura del G7 restano i diversi dossier internazionali che si sono discussi ad Evian. La Premier Meloni ne ha parlato con i giornalisti, occasione per fare anche il punto sulla politica interna.
2: Partiamo dall'immagine simbolo, nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,08%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Avrebbe tentato suicidio Angela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in ospedale in seguito ad un overdose di farmaci, lo rivelano gli avvocati del ragazzo.
3: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
4: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
3: Davide Muggia, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Shook it up.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini, un uomo di grande fede, una vita sostenuta dalla preghiera fin dall'infanzia e sino alla stagione della fragilità e della malattia. Così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008 sono in corso nella Basilica di San Pietro. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
1: Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani alla Lucerna in Svizzera. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,26%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Come previsto è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località.
2: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila, ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale sono scomparse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Team Blu 2000 News.
1: Pastore saggio e sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità. Sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di italiano tra le tracce, un brano di Furedi, i confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pierachille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
2: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV. Un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II e poi il motto episcopale Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
1: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
3: Celebriamo questa Eucaristia affidando alla misericordia del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
4: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani, mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione. Per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, secondo gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano, e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra finire, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
5: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per i sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Sobiero, linea allo studio.
1: I temi internazionali ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Piero Achille. Sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energia e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana a Bruxelles. Tuttavia il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno 27, non più 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Ad Alessandra Camarca.
7: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quante e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri: in Italia 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, Tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
8: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di Italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo dai confini contano di Frank Furetti, e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, Linea allo studio.
1: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion nella nettezza urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
9: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta, avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale, che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza, con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
10: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente, con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli, che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio di una buona serata.

di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della messa presieduta da Don Richard. Oggi, giovedì dell'undicesima settimana del tempo ordinario, in questa santa messa preghiamo per le seguenti intenzioni: per i ragazzi in cielo, per Rossi Gianfranco nella trigesima e per i defunti del Duce Antonio e Filomena Milena, Campolo Rosa, Ledda Antonio, Capogreco Rosa, Cutollè Domenico, Landrelli Maria Rosa e per i defunti della famiglia Campolo. Accogliamo il celebrante con il canto che il coro ci propone.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: È bello venire davanti al Signore, cantare, lodarlo, e così ascoltarlo anche, insegnarci come possiamo dialogare con Lui, come possiamo riconciliarsi con Lui e con i fratelli. Allora, per poter celebrare realmente questi anni misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. La mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, di voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli

inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero sull'Orebe, sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio.

0: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
1: Gioite o giusti nel Signore.
0: Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno ai suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e trema la terra.
1: Gioite o giusti nel Signore.
0: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia. E tutti i popoli vedono la sua gloria.
1: Gioite o giusti nel Signore.
0: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Come diceva ieri il cardinale, nella vita di ogni discepolo ci sono tre cose molto importanti o essenziali. La prima era la preghiera, che è la parte molto importante di ogni bravo discepolo. E metto ancora il digiuno e poi la carità. Questo Gesù ha spiegato bene paragonando con gli ipocriti. E il Vangelo di oggi ci va a approfondire la parte della preghiera, come possiamo pregare. Gesù stesso ci insegna come possiamo, perché è così possiamo essere discepoli veri, anche reali. Ci chiede che ci invitano a vivere una vita, una fede autentica che non cerca approvazione degli uomini, ma lo sguardo di Dio, l'amore di Dio stesso. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato ci chiede di avere i modi, un modo vero per pregare, avere tre visioni o anche dire, orientamenti in cui uno può dire: io sto pregando come devo, come un bravo discepolo, e guardando sempre o cercando sempre la volontà di Dio, quello che Dio vuole per ognuno di noi, che cosa Dio vuole per me in questo momento, in questa situazione della mia vita, in questa stagione della vita stessa. E se possiamo fare così, saremo alla via bella che ci conduce al Padre, avere questa relazione con Lui, e non dire tante parole inutili o pregare con parole ripetute meccanicamente, ma sempre con questo dialogo che ci rende più a relazione con Dio stesso. Dio conosce già le nostre situazioni, le nostre bisogno, quelle che ne abbiamo bisogno, quelle che sono importanti nella vita di ognuno di noi. Pregare significa anche entrare in una relazione con Lui come figli che si rivolgono al Padre con fiducia. E siamo i Suoi figli, nel Suo Figlio Gesù. Nel battesimo siamo diventati eredi, figli di Dio, e possiamo avvenire sempre o anche stare sempre davanti a Lui, dialogando con Lui, parlando con Lui nella preghiera. La seconda cosa è affidarsi sempre alla Sua provvidenza, che perché ci conosce, ci vuole bene, ci ama, ecco, ci può anche dare tutto quello che ne abbiamo bisogno, non soltanto le cose materiali, ma anche quelli che possono essere un strumento spirituale, la grazia e la forza necessarie per vivere bene ogni giorno. Poi finalmente, alla terza parte, la riconciliazione, che se siamo nella vera relazione con Dio e possiamo anche stare bene con gli altri, riconciliarsi sempre, perché siamo peccatori, siamo figli di questo mondo e ogni tanto c'è qualcosa che non va ai fratelli, verso i fratelli. Ecco, il perdono diventa il punto principale anche di questa relazione con Dio. Cerchiamo sempre di, come diceva Francesco, che cercare di non che il sole non scenda prima di riconciliare con una persona, non portare rancore per tanti giorni, tanti anni, ma cercare sempre di trovare un posto di riconciliare, di perdonare, perché sei perdi, sei porti con sé un peso così grande che non può riconciliare l'altro, diventa più difficile, perché quando incontrate, anche guardate in chiesa, a volte il sangue corre troppo veloce, perché c'è una rabbia, c'è una cosa che non va, e cerchiamo di evitare di non rovinare anche la nostra salute.
perché lui che ci viene incontro sempre con la sua parola e anche ci dà il suo corpo, il suo sangue, che ci alimenta la nostra vita spirituale. Cerchiamo, perché questa è la parte più difficile nella nostra vita quotidiana, riconciliarsi uno e l'altro, perché è facile sbagliare, facile dire una cosa che non dobbiamo dire, ma quando già è uscito, dobbiamo soltanto con semplicità chiedere scusa, non volevo così, ti ho fatto male, ma mi pento così tanto, davanti al Signore e anche al fratello, alla sorella. Preghiamo che questo dono, questa relazione con Dio continua a arricchirci verso di Lui e possiamo vivere e godere sempre questa presenza in Chiesa, in qualsiasi parte che siamo, per arricchire la nostra vita e vivere come figli amati da Dio e voluti da Lui sempre. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci alziamo in piedi e volgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. E ogni preghiera diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo. Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo. Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
0: Padre misericordioso, il tuo Figlio innalzato sulla croce attira tutti a sé, guida i nostri passi verso di Lui e affretta l'unità della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il nostro e per la tua santa Chiesa.
0: O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono con te, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E
0: veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e buona di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i credenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo gli unisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non mandarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con la vita della tua misericordia avremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la vera speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, che non ha le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. Signora, non sono degno di partecipare a tua cena.

0: Бригем. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come procura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Vi ricordo solo che domani, oltre alla messa feriale normale alle 18.15 a Regina Mundi, ci sarà anche una celebrazione della messa alle ore 21 al pilone di Via Buffa, numero 26, il pilone dedicato alla Consolata. Sabato 20 giugno sarà la festa della Consolata e patrona della nostra diocesi, può essere un modo per così celebrare insieme la festa diocesana.
0: E grazie anche per quelli che sono partecipati ieri alla Consolata, eravamo la maggioranza di michelinesi, eravamo tanti, e era bello così con il cardinale. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti.
2: Grazie.

La Santa Messa è terminata. Prima di ripassare la linea allo studio, vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il Menuetto Allegro dal quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione del quartetto Albanberg. Gioachino Rossini. Allegro dalla sonata 4, numero 3 in Do maggiore, composta nel 1804. L'ascolteremo nell'esecuzione di membri della Orchestra The Age of Enlightenment.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato l'Allegro dalla Sonata A4 numero 3 in Do maggiore, Orchestra VH of Enlightenment.
1: RMC, Torino e Provincia, 107 e 400, Cuneo e Provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tra le montagne di Bellaria di Cei, in provincia di Trento, c'è una delle sedi della comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante, dove trovano accoglienza persone dal passato difficile, segnate da tanta sofferenza, ma anche dal grande desiderio di avere una nuova possibilità di vita, come ci spiega la responsabile Alessandra Cipollone.
2: Siamo a Trento, vicino alla zona del Lago di Cei, in una bellissima cornice in montagna. E siamo nella comunità Nuovi Orizzonti, dove da tanti anni ormai accogliamo giovani adulti con problemi di dipendenza, alcol dipendenza e tanti altri tipi di disagio. Grazie ai fondi dell'8x1000 siamo riusciti in questi anni a portare quell'esperienza che è tipica di Nuovi Orizzonti, proprio di la guarigione del cuore a tante persone che si sentivano disperate e sole, che non avevano una casa, che non avevano un posto dove vivere, ma soprattutto ricominciare a vivere.
1: Lavorare come educatore professionale all'interno della comunità è una sfida appassionante e al tempo stesso una ricca esperienza di vita, come ci racconta Francesco, uno degli operatori.
3: Il mio lavoro qua è stare con i ragazzi, passare la quotidianità insieme a loro e vivermi momenti sicuramente di gioia e di difficoltà che passano, ecco, durante la quotidianità, durante la loro permanenza qua. È la mia prima esperienza lavorativa vera da educatore e l'ho voluta iniziare proprio in una comunità che fa della spiritualità o comunque della fede un caposaldo. E vedo i frutti, anche se sono qua da pochi mesi, dell'aspetto spirituale. E abbiamo tanti momenti di preghiera insieme, condivisi, in cui ognuno può portare la propria fede, il proprio pezzo di spiritualità e insieme crescere sotto questo aspetto.
4: Oh, dai, siediti, ciao!
1: Chi arriva a Nuovi Orizzonti raccoglie i cocci di una vita andata in frantumi, ma giorno per giorno tenta di ricomporli con pazienza e sacrificio, aiutati da un clima che è il sapore della famiglia, come ci raccontano Francesco ed Eros.
4: Nuovi Orizzonti mi ha accolto quasi 2 anni fa, mi ha dato una possibilità, una speranza, in momenti in cui speranza non ne avevo, mi ha dato un'occasione per ripartire, mi ha aiutato molto, mi ha dato affetto, ho trovato persone comprensive, esperte, e a Nuovi Orizzonti devo tanto, questo posto adesso è casa mia e da qui spero di poter ripartire comunque per costruire il mio futuro migliore. Tante persone mi supportano, tante persone mi hanno sopportato e supportato in questo periodo e sicuramente qui c'è un pezzo del mio cuore.
5: Quando sono arrivato qui penso che la prima cosa che mi ha colpito sia l'unione che c'è in questo gruppo e appunto anche nell'equipe di educatori che c'è, perché ci si tratta come famiglia alla fine, siamo qui, si fa famiglia, questo ho respirato all'inizio e questo sto continuando a respirare costantemente ogni giorno alla fine, ecco. Poi c'è anche da calcolare tutto il piano spirituale che comunque ho scoperto le prime settimane in cui sono stato qui, è stata una rivelazione perché sono sempre stato credente io e mi ha fatto molto piacere questo punto in più che offre questa comunità, insomma.
2: Per me vivere qui in comunità ormai da tantissimi anni con i nostri ragazzi insieme a mio marito Mirko è proprio realizzare quell'esperienza di famiglia che abbiamo sempre sognato, di essere famiglia con chi una famiglia non l'ha mai avuta, non l'ha mai conosciuta e di portare un pochino di acqua di sorgente laddove c'è stato un grande deserto e quindi siamo veramente felici e nonostante sia una vita faticosa di continuare a sognare che per ognuno c'è la possibilità di una famiglia che ti possa accogliere ed amare.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Il 9 marzo 2027 esce sul mercato di lingua inglese il nuovo romanzo di Kazuo Ishiguro, premio Nobel 2017, intitolato il romanzo Miss Lambert Steps Abroad Danger. È una spy story ambientata alla fine degli anni 30, stessa epoca del suo libro cult Quel che resta del giorno. Vedremo quando poi uscirà in Italia. Intanto, se siete dei fan di Ishiguro e parlate la lingua inglese, e potete già preordinare, ecco, questo romanzo che uscirà il 9 marzo. Benvenuti da Carlo Magistretti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura degli spettacoli. Oggi molte notizie, come sempre, di cultura. Inizieremo ricordando due personaggi importanti della cultura italiana, ma poi eventi e festival in giro per l'Italia. Iniziamo con la musica, c'è Fabio Concato, Domenica Bestiale.

Domenica Bestiale, lui è Fabio Concato. Allora, non l'ho fatto ieri, lo faccio oggi. Voglio ricordare un intellettuale che ha nato a Torino ma ha lavorato moltissimo a Bologna, dove poi è morto. Si tratta di Carlo Ginzburg, un intellettuale, grande appassionato, saggista. Ha insegnato storia moderna all'Università di Bologna, ma anche a Harvard, Yale, Princeton, l'Università della California, a Los Angeles. Ha insegnato storia delle culture europee alla Normale di Pisa e c'è un saggio recente dell'anno scorso pubblicato da Adelphi che conteneva una frase che è provocatoria, ma in realtà è uno spunto per riflettere ancora di più su quello che ci accade e ci circonda. E c'è questa frase che all'epoca, l'anno scorso, suscitò molte perplessità, poi subito dopo il consenso da parte di molti. Allora, il paese al quale apparteniamo non è come vuole la retorica quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. Ora, questa frase, dicevo, è tratta dal suo ultimo saggio, all'interno, è un saggio all'interno del suo ultimo libro, che si intitola Il vincolo della vergogna, letture oblique, pubblicato da Adelphi, come dicevo. Una frase, dicevo, che subito suscitò sconcerto, poi qualcuno ha cominciato a riflettere un po' più profondamente su questa frase e ha ragionato sul fatto, ed è l'invito della frase, quindi dell'autore, a ragionare sul fatto che il senso della vergogna cambia nei tempi, cambia da luogo a luogo. Il vincolo che deriva dalla vergogna ci invita a riflettere sui limiti anche della nozione di individuo. Questo è un po' il filo conduttore dei saggi raccolti in questo ultimo volume di Carlo Ginzburg, Il vincolo della vergogna. Quindi chi legge questo libro, questo saggio, è invitato dunque a condividere anche la gioia della ricerca e l'incontro con l'inaspettato, un modo per stimolare appunto la nostra riflessione. Ho ricordato Carlo Ginzburg, per chi avesse il dubbio, sì, era figlio di Natalia Ginzburg. Ma adesso voglio ricordare anche la scrittrice e giornalista Itti Drioli, scomparsa lunedì a soli 79 anni. Era nata a Isola d'Istria, oggi si chiama Isola ed è in Slovenia. Era nata nel 47, quando l'Istria era ancora italiana ma occupata dall'armata jugoslava. Il padre era un resistente del CLN, antifascista, fu fatto prigioniero dai titini. A 6 anni Drioli fu cacciata dall'Istria con la madre e le sorelle, dovette attendere 2 anni prima di rivedere libero il padre. La famiglia si rifugiò a Trieste, dove l'autrice poi ha vissuto per 30 anni, poi si trasferì a Roma e in carriera ha lavorato come giornalista, editorialista politica al Piccolo di Trieste e al Quotidiano Nazionale. Il suo primo libro, Italiani come voi, una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia, pubblicato da Solferino, è uscito a febbraio di quest'anno in occasione della giornata del ricordo, istituita per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale dopo il 45. In questo libro Drioli ripercorre la vicenda della sua famiglia dalla notte del novembre 53, quando una squadraccia di titini aveva sfondato il cancello e fatto irruzione in casa per cacciarli, mandarli via, e poi alla scelta delle sorelle più grandi di cambiarle nome. Lei si chiamava in realtà Italia, ma era troppo pericoloso avere questo nome, e quindi il diminutivo Iti e poi Itti, ecco perché il nome è Itti Drioli, che ho voluto ricordare anche per questo suo background e il suo romanzo.

Ora parliamo di premi letterari. Il Mondello, sono stati annunciati i tre vincitori del premio letterario internazionale Mondello, sezione opera italiana, quindi a Palermo. Vincono la 52esima edizione Elena Varvello con La vita sempre per Guanda, Antonella Lattanzi con Chiara per Einaudi, Tommaso Giagni con La fabbrica dei ciliegi per Ponte alle Grazie. Nella sezione opera critica vince Rita Svandrilic con Scrivere per esistere, pubblicato da Carocci. I tre romanzi vincitori narrano il valore dei legami, che si tratti dell'amore tra giovani diversi per carattere o ceto sociale, del rapporto tra due ragazze fino all'età adulta o dell'eredità familiare in un'Italia fitta di ombre. Ma non è finita qui. Ora i tre romanzi premiati partecipano al Super Mondello. Come si fa a vincere il Super Mondello? Beh, ci sono 120, chiamiamoli lettori forti, scelti da 24 librerie d'Italia, che hanno letto i libri e decreteranno il vincitore con il loro voto. E poi c'è anche il Mondello Giovani, e chi vota? 160 studenti delle scuole superiori della Sicilia, anche loro leggeranno i tre libri e daranno il proprio parere. Il 16 novembre al Teatro Massimo di Palermo la cerimonia con la consegna di tutti i riconoscimenti. Complimenti e congratulazioni a tutti quanti.

Restiamo in Sicilia, parliamo adesso di Taobook. Con oltre 200 ospiti parte oggi fino a lunedì la rassegna Taormina International Book Festival diretta da Antonella Ferrara, quest'anno dedicata al tema della fiducia in varie articolazioni, nel privato e nel sociale, in economia, in geopolitica, insomma ovunque. Il festival propone tanti appuntamenti, domani per esempio il dibattito sull'Europa con l'ex premier francese Manuel Valls, Paolo Gentiloni e Federico Fubini, gli incontri con lo scrittore spagnolo Eduardo Mendoza, il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, Urbano Cairo, il proprietario dell'editore del Corriere della Sera nel 150° anniversario del Corriere della Sera. Sabato al Teatro Antico di Taormina c'è il gala dei Tao Book Awards, tra i premiati il premio Nobel Abdul Razak Gurnah, Murakami Haruki, Jonathan Coe, Dacia Maraini, Donato Carrisi e i poeti Adonis e Rupi Kaur. Un appuntamento sicuramente molto importante e apprezzato nell'ambito del panorama letterario, questo di Taormina, il Tao Book Festival.

Adesso parliamo di un altro premio giornalistico. Questa volta il nostro paese è arrivato alla 25esima edizione, il premio nazionale Maria Grazia Cutuli, che si celebrerà il 13 novembre a Roma. Però sappiamo già chi ha vinto: sono stati premiati Fiorenza Sarzanini, condirettore del Corriere della Sera, Sergio Paini, inviato di Rai 1, Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, Marco Bariletti, inviato del TG1, e Michele Cristofoletti, cameraman della Rai. Adesso parliamo di un festival, andiamo sempre avanti a ottobre, dal 2 al 4 a Verona, il festival letterario di Neri Pozza, Wunderkammer, che è arrivato alla sua terza edizione, invita il pubblico a orientarsi nel presente attraverso la forza delle storie. Quest'anno ancor più chiaramente il linguaggio delle costellazioni, come gli astri che da sempre aiutano gli esseri umani a orientarsi, a trovare le direzioni. Anche Wunderkammer vuole offrire una bussola per attraversare la complessità del nostro presente, riconoscere le connessioni inattese, scoprire nuove rotte di senso. 3 giorni in cui il pubblico sarà accompagnato in un percorso di dialoghi, letture, riflessioni, che trasforma il festival in una vera e propria costellazione di idee, autori e visioni, e del quale riparleremo poi a ottobre sicuramente.

Adesso parliamo di un argomento di cui si parla molto, l'abbiamo tutti sperimentata almeno una volta, perché è presente più o meno in ogni telefono, smartphone, app, l'intelligenza artificiale, e si usa anche nella creatività, diventa per qualcuno un aiuto, per altri una scorciatoia. Allora, per capire meglio di cosa si tratta, soprattutto nell'ambito musicale, vi segnalo che sabato 20 giugno all'Auditorium Humanitas San Pio X a Milano ci sarà il compositore e chitarrista Renato Caruso, che tra un brano e l'altro affronterà nell'ambito della Milanesiana i temi del suo ultimo libro, L'algoritmo della musica, da Pitagora all'intelligenza artificiale. Se volete approfondire e capire un po' meglio, ecco, l'applicazione e l'uso che si può fare dell'intelligenza artificiale nell'ambito musicale, allora questo appuntamento spiegato appunto da un musicista può essere utile per approfondire meglio e capire meglio, senza fermarsi insomma un po' così alla superficie. Parliamo di cinema. Stasera a Roma la Casa del Cinema dedica una serata a Carlo Pedersoli. Tutti lo conosciamo perché il suo nome d'arte era Bud Spencer. Una vita con Bud, una sera ancora con Carlo. Il talk sarà moderato da Fabrizio Corallo, ci saranno tra gli ospiti Merichi Tognazzi e Massimo Ghini, e poi verrà proiettato Lo chiamavano Trinità, famosissimo western comico diretto da Enzo Barboni, che ha segnato uno dei momenti più popolari della carriera di Bud Spencer insieme a Terence Hill. Colgo l'occasione per, oltre a segnalarvi questo appuntamento imperdibile, anche che domani, per una serie di ragioni, in questi giorni sono uscite moltissime notizie legate al cinema, quindi domani tutta la puntata saranno notizie di cinema, ok? Ve lo dico, se amate il cinema, domani ce ne sono un sacco: il cinema, il Festival di Venezia, progetti che sono ancora forse in embrione, ma insomma ci sono delle voci di corridoio. Domani vi racconto tante cose.

0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è il film Foster, un regalo inaspettato, film inglese del 2012. È la storia di una coppia che per superare la morte del loro bambino decide di adottare un bambino e si presenta Ellie, 7 anni, che dimostra una maturità fuori dall'ordinario. Un film molto intelligente e piacevole, alle 21:15 in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blue Social Club anche oggi. Noi ci ritroviamo domani con il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con noi su In Blue 2000. Buona serata.
1: In Blue Social Club con Carlo Magistretti. In Blue, la radio con tante radio dentro.
2: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di Inblu 2000. Oggi andiamo nella diocesi di Padova per scoprire che cosa sono i ministeri battesimali.
1: In Cammino.
2: Nel cammino delle diocesi emergono segni concreti della sinodalità, prendono forma le comunità che si animano grazie all'impegno di religiosi, religiose, laici e laiche. Come possiamo insieme riconoscere e accompagnare le persone al servizio nella nostra comunità? Oggi parliamo di battezzati e responsabili, parliamo della sfida sinodale della Chiesa di Padova, lo facciamo insieme al vicario episcopale che è qui con noi, bentornato Don Leopoldo Voltano.
3: Grazie, grazie dell'invito.
2: E allora, insomma, ministeri battesimali, perché andando a guardare, seguendo un po' anche il lavoro che state facendo in diocesi, partendo anche dal sinodo diocesano, non solo il cammino sinodale che abbiamo raccontato in lungo e largo, ma anche da questo percorso che è iniziato prima al vostro, se non del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, uno dei frutti, potremmo definirli così, sono quelli, è quello dei misteri battesimali. Di che cosa stiamo parlando, Don Leopoldo?
3: Sì, in effetti tutto è partito con il sinodo diocesano che si è concluso a febbraio del 2024 e la proposta dei ministeri battesimali è stata quella anche più dibattuta dall'assemblea sinodale, quella su cui si è lavorato di più votando proprio anche il documento paragrafo per paragrafo. Sinteticamente i ministeri battesimali potremmo definirli così dei servizi di coordinamento e di promozione di alcuni ambiti essenziali della vita della parrocchia. Quindi gli ambiti sono essenziali e il sinodo ne ha indicato 5: l'annuncio, l'evangelizzazione, la vita fraterna e la carità, la spiritualità e la preghiera, poi un quarto servizio legato all'amministrazione e alla gestione dei beni e un servizio di comunione tra le realtà parrocchiali e con le parrocchie vicine.
2: Perché ministeri battesimali? Spieghiamo perché proprio queste due parole accanto.
3: Sì, ministeri fa riferimento al servizio, per cui viene proprio dal termine minister, servizio, quindi ecco, chi svolge bene un servizio seguendo la logica del Vangelo è proprio chi si fa piccolo, quindi la logica è anche quella della piccolezza, di chi è umile, di chi si mette a disposizione degli altri. E il battesimo è l'elemento sorgivo, cioè ogni servizio nasce proprio dal battesimo in cui ci riconosciamo tutti inviati, tutti protagonisti della grande missione della Chiesa che è quella di evangelizzare. Quindi a partire proprio da questa sorgente che è il battesimo, il desiderio di annunciare la vita buona del Vangelo, anche un servizio che magari si qualifica in questo modo.
2: Eccola, si qualifica, questo significa formazione, innanzitutto individuare all'interno di ogni parrocchia, unità pastorale, quello che sarà, insomma, delle persone che vogliono fare questo servizio, si possano impegnare. Che differenza c'è tra quelle che fino a ieri aiutavano il parroco, passami insomma la semplificazione, e quelle che invece adesso intraprendono questo percorso?
3: Sì, io direi un po' tre aspetti. Il primo è un'effettiva responsabilità che viene affidata proprio a queste persone. Vuol dire che queste persone che collaborano in maniera stabile con il parroco possono prendere però anche delle decisioni, possono assumersi anche l'incarico di alcune scelte, e questo toglie il parroco dall'isolamento delle scelte, che a volte è molto pesante, molto difficile da portare. Quindi potremmo dire questa effettiva responsabilità che richiede preparazione.
2: Certo.
3: Che richiede quindi una competenza, una preparazione. Il secondo elemento di diversità riguarda proprio l'azione in equipe, perché non esiste il ministro, chiamiamolo così, da solo, ma esiste invece un'equipe ministeriale, quindi non si lavora mai da solo.
0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC. RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna, voce narrante di Patrizia Bossoni, sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 25. Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo.

0: insule prime, la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini. Ma poi, vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare più in lungo la commedia, finì col farsi riconoscere e disse a Pinocchio:
1: «Birba d'un burattino, come mai ti sei accorto che ero io?»
2: «Gli è il gran bene che vi voglio quello che me l'ha detto.
1: Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna, tanto donna che potrei quasi farti da mamma.
2: L'ho caro di molto, perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi.
3: Ma come avete fatto a crescere così presto?
4: È un segreto.
2: Insegnatemelo. Vorrei crescere un poco anch'io. Non lo vedete? Sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio.
1: Ma tu non puoi crescere, replicò la fata.
2: Perché?
1: Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini.
2: Oh, sono stufo di far sempre burattino, gridò Pinocchio dandosi uno scappellotto. Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo.
1: E lo diventerai se saprai meritartelo.
2: Davvero?
3: E che posso fare per meritarmelo?
4: Una cosa facilissima: avvezzarti a essere un ragazzino per bene.
2: Oh, che forse non sono?
1: Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti e tu invece?
2: Io non ubbidisco mai.
1: I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro e tu?
2: E io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno.
1: I ragazzi per bene dicono sempre la verità
2: e io sempre le bugie.
1: I ragazzi per bene vanno volentieri a scuola.
2: E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo. Ma da oggi in poi voglio mutar vita.
1: Me lo prometti?
2: Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo.
1: Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora?
2: Non lo so. Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere abbracciare?
1: Credo di sì. Anzi, ne sono sicura.
0: A questa risposta fu tale tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé. Poi, alzando il viso e guardandola amorosamente, le domandò:
2: «Dimmi, mammina, dunque, non è vero che tu sia morta?
1: Par di no»,
0: rispose sorridendo la fata.
2: «Se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando lessi «qui giace».
1: Lo so, ed è per questo che ti ho perdonato.
0: La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono. E dai ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po' monelli e avvezzati male, c'è sempre da sperar qualcosa. Ossia, c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada. Ecco perché sono venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma.
1: Che bella cosa! Gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza.
0: Tu mi ubbidirai e farai sempre quello che ti dirò io.
1: Volentieri, volentieri,
2: volentieri!
0: Fino da domani, soggiunse la fata, tu
4: comincerai con l'andare a scuola. Pinocchio diventò subito un po' meno allegro. Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere. Pinocchio diventò serio.
2: Che cosa brontoli fra i denti? Domandò la fata con accento risentito.
3: Dicevo, mugolò il burattino a mezza voce, che oramai per andare a scuola mi pare un po' tardi.
2: No, signore, tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi.
3: Ma io non voglio fare né arti né mestieri.
2: Perché?
3: Perché a lavorare mi par fatica.
2: Ragazzo mio, disse la fata, quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da ragazzi. Se no, quando siamo grandi, non si guarisce più.
4: Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata:
3: «Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai, perché, insomma, la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l'hai promesso, non è vero?»
2: «Te l'ho promesso, e ora dipende da

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia e in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it parte una nuova puntata di Libera i colori dei tuoi pensieri. Trasmissione curata dal Carmelo Sacchi con frasi, aforismi, poesie prese qua e là dal mondo di internet, dai vari social, Facebook, Twitter, Instagram e anche dalla nostra mail ufficiale che è carmelosacchi@rncweb.it. Ringraziamo tutti quelli che ci scrivono e ci inviano queste bellissime frasi che andremo ad ascoltare tra qualche istante. Io sono il Carmelo Sacchi, l'ho detto e quindi lo ripeto. Buona serata a tutti. Cominciamo subito con la prima frase che mi è arrivata appunto su Carmelo Sacchi di Facebook e la scrive Oriana Fallaci. Niente ferisce, avvelena, ammala quanto una delusione. Perché la delusione è un dolore che deriva sempre da una speranza svanita. È una sconfitta che nasce sempre da una fiducia tradita, cioè dal voltafaccia di qualcuno o qualcosa in cui noi credevamo.

George Michael, Carol Whispers, grandissima canzone, nel giovedì sera dei Libera i colori dei tuoi pensieri, con il Carmelo Sacchi, un'ora in mia compagnia con frasi, aforismi, presi quella dal mondo di internet. E a proposito, la vita mi ha insegnato che per essere felici bisogna trovare la forza di chiudere alcune porte e il coraggio per aprirne tante altre. Perché fino a quando non avrai la forza per allontanare ciò che ti fa star male, non avrai il coraggio di vivere quello che ti fa stare veramente bene.

0: e con la musica di Dan Gibson in sottofondo, Memories of You, ricordiamo la frase del giorno: non pensate di trattare le persone buone come più vi fa comodo. Le persone buone ci sono, si spaccano in due per aiutare, danno presenza e affetto con costanza. Ad esse non piace essere usate. Ognuno nella vita fa ciò che più gli piace, ma ricordate di non lamentarvi quando voltandovi non le troverete più.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Loro si chiamano Paris Combo e la canzone si chiama Señor. Nel giovedì sera dei Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Cos'è questa trasmissione? È una trasmissione di aforismi, frasi, poesie prese qua e là dal mondo di internet, tramite Instagram, tramite Facebook, appunto del Carmelo Sacchi, e poi anche la mail ufficiale della radio, è che è appunto carmelosacchi@rncweb.it. Le frequenze di RNC sono 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Su internet ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. E io ringrazio tutti gli ascoltatori che mi inviano questi aforismi, come questo di Anna Signorino, che dice: la menzogna disse alla verità: ti porterò negli abissi più profondi. La verità rispose: non importa, tanto prima o poi verrò a galla.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete mai fatto. Allora, levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele, esplorate, sognate e scoprite. Mark Twain.

grande canzone Moon River di Frank Sinatra, l'abbiamo ascoltata in questa serata di Libera i colori dei tuoi pensieri, è una bella canzone appunto. Vediamo cosa dice il testo velocemente insieme di questa Moon River, appunto. Il fiume Moon non è ampio più di un miglio, ti attraverserò con stile, con uno stile di questi giorni, o creatore di sogni, tu, ruba cuore, ovunque stia andando, verrò con te. Due vagabondi per vedere il mondo, e c'è una tale quantità di mondo da scoprire. Siamo dopo la fine dello stesso arcobaleno, aspettando dietro la curva il mio amico Huckberry, il fiume Moon è con me. Quindi questa appunto è la canzone di Frank Sinatra, venduta con 150 milioni di dischi, è considerato uno dei più appunto una delle canzoni più belle di Frank Sinatra insieme a Chuck Berry, quindi nel 1985 riceve la President Medal of Freedom, quindi grande Moon River di Frank Sinatra che abbiamo ascoltato in questa serata.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: E continuiamo con gli aforismi. Questo mi è arrivato sul mio profilo di Carmelo Sacchi su Facebook. Il primo passo che devi fare se vuoi essere una persona di successo è decidere che tipo di persona vuoi essere. Esistono tre tipi di persone: coloro che fanno accadere le cose, coloro che guardano accadere le cose e coloro che si meravigliano di ciò che accade. John Capozzi.

il giovedì pomeriggio, anzi sera, con il Carmelo Sacchi, libera i colori dei tuoi pensieri, prosegue con una frase estrapolata dal libro di Fabio Volo, che appunto anche lui è un DJ, è un intrattenitore radiofonico come il Carmelo Sacchi, e ve la leggo perché è veramente una bella frase, un bel aforisma, una bella storia, diciamo così, tra lei e Silvia. Io e Silvia siamo la prova che esiste l'amicizia tra uomo e donna. Dopo aver fatto l'amore, però, in realtà credo che saremmo riusciti ugualmente a essere amici, anche senza averlo fatto. Ma così è tutto più chiaro. Sappiamo che tra me e lei quel tipo di rapporto non funziona. Come amici invece ci regaliamo emozioni indimenticabili e amore puro.

E siamo tornati in diretta in voce. Stavo guardando appunto la storia di Take My Breath Away. Abbiamo ascoltato una versione un po' particolare di Flora Martinez, ma l'originale era dei grandi Berlin, appunto. È stato Take My Breath Away il singolo di questo grande gruppo musicale statunitense, i Berlin, ed è stato pubblicato il 15 giugno 1986 come primo estratto dall'album Country a Play. Il brano è stato scritto per la grande colonna sonora del film Top Gun, da Giorgio Moroder, e Tom Wilcock ha vinto l'Oscar per la migliore canzone, oltre che il Golden Globe 1987. Al successo del brano seguì lo scioglimento della band nel 1987 a causa di divergenze fra appunto Terry Nunn e John Crawford, e quindi il brano fu pubblicato nuovamente nell'ottobre del 1990 in concomitanza di una colonna sonora di uno spot televisivo della Peugeot 405. E vediamo cosa vuol dire Take My Breath Away, facciamo la traduzione mentre sentiamo questo brano in sottofondo molto bello dei Traditional, The Merry Morning Dew. Vediamo subito e vi dico subito la traduzione: mi togli il respiro guardando ogni movimento nel gioco del mio insensato amore. Questo oceano è infinito e con te finalmente ti innamori, e gli innamorati non conoscono la vergogna, girano e tornano in qualche posto segreto dentro a guardare, rallentandosi mentre giri e dici: mi togli il respiro, mi togli il respiro. Guardando, continuo ad aspettare, anticipando ancora l'amore, non esitando mai per diventare quelli destinati a girare e tornare in qualche posto segreto dove nascondersi, guardare al rallentatore mentre ti rivolgi e mi dici: mi togli il respiro, mi togli il respiro. Attraverso la clessidra ti ho visto col tempo e sei scivolato via. Quando lo specchio si è schiantato, ti ho chiamato e si voltò per sentirti dire: se solo per oggi, non ho paura, mi togli il respiro, mi togli il respiro.

se vi piace Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione del Carmelo Sacchi, potete appunto scrivercelo tramite la mail ufficiale della radio, che è appunto carmelosacchi@rncweb.it. se no potete scrivere qualche commento anche su Instagram Carmelo Sacchi e su Facebook sempre Carmelo Sacchi. Richiedete prima l'amicizia e poi potete commentare. Spero che la trasmissione vi piaccia. E adesso un altro aforisma che ci scrive Amos Oz. E ricorda che l'amicizia fra una donna e un uomo è una cosa veramente rara e preziosa, assai più dell'amore. Ed è vero, l'amore è in fondo una cosa piuttosto rustica, grezza al confronto con l'amicizia. L'amicizia invece ha in sé anche una misura di finezza intellettuale e di disponibilità generosa, ed è un sofisticato senso della misura. E adesso, ragazzi, arriva Mario Biondi and the High Five Quintet. Questa è bellissima.

La serata insieme continua con la bella musica e libera i colori dei tuoi pensieri. Come va? Tutto bene? Siete tranquilli, rilassati? E allora, vi leggo il prossimo aforisma. Ti chiameranno pazza, perché lo sei. Perché sei nata con il dono di vedere le cose in un altro modo. E questo li spaventa. Ti chiameranno intensa, perché lo sei. Perché sei nata con il valore ben indossato per permetterti di sentire tutto pienamente. E questo li intimidisce. Ti chiameranno anche egoista, perché è così. Perché hai scoperto di essere la cosa più importante della tua vita. E questo non gli conviene. Ti chiameranno in molti modi, con molti giudizi, per molto tempo. Ma resta ferma in te e in quello che vuoi. E ti prometto che un giorno ti chiameranno per dirti grazie di esistere.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: E siamo così giunti in conclusione di trasmissione. Vi saluto con questo ultimo aforisma di Fabrizio Caramagna, molto bello. Vorrei esserti vicino sempre, vorrei essere il sole che ti scalda, il mare che ti abbraccia, l'aria che ti accarezza. Ho pregato Dio e gli ho chiesto dell'acqua e mi ha dato il mare. Ho chiesto la luce e mi ha dato il sole. Ho chiesto un angelo e mi ha dato te, il mio unico amore. Sdraiarsi sulla sabbia del mare d'inverno, aprire le mani al sole e lasciarsi evaporare l'identità. Fabrizio Caramagna. Noi ci risentiamo giovedì sera prossimo, sempre a partire dalle ore 21 con Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Vi ricordo che potete scriverci tramite l'email ufficiale, che è carmelosacchi@rncweb.it, i vostri aforismi, le vostre poesie, le vostre frasi, oppure mandarcele direttamente tramite Instagram e Facebook, semplicemente appunto cliccando su Carmelo Sacchi, chiedete l'amicizia e poi potete mandarmi le vostre frasi e i vostri aforismi. Alla prossima settimana, ciao ciao a tutti!

0: RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC presenta
3: il meglio di
5: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
3: Il meglio di
5: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In un rapporto, sono più pericolosi i silenzi o le bugie? È la domanda che si fa il nuovo film di Gabriele Muccino, che si intitola Le cose non dette. In questo film ci sono attori molto amati del nostro cinema: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, e stiamo per incontrarli e parleremo con loro proprio di tutto questo. La storia, una coppia apparentemente felice, in realtà in crisi. Un tradimento, un'altra coppia di amici l'invita per una vacanza a Tangeri e qui le cose esplodono.
1: Penso spesso a quello che è successo in quei giorni.
2: Ma è stupendo.
3: Non sembrava più così importante.
1: E io ho dovuto fare tanti conti con me stessa.
3: Quel bacio su.
1: Ci sarà per sempre un prima e un dopo Tangeri.
3: Come un sogno che non tornerà.
1: Da dove vuole che cominci?
4: Io sono tutti i personaggi di questo film. Forse sono ancora di più quelli femminili e un pochino più giudicanti di quelli maschili, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma questo lo sono stato forse sempre, forse anche nell'ultimo bacio. Se analizzi bene, le donne hanno un po' più di lucidità rispetto agli uomini. E questo forse è proprio il mio pensiero sulla vita.
2: Sei la donna più speciale che abbia mai conosciuto, sai.
1: Ho avuto paura di perderti ultimamente.
5: Ho pensato che un viaggio avrebbe fatto bene un po' a tutti.
6: Io lo direi voi che non sono più una bambina.
7: A 13 anni sei una bambina.
8: Vittoria!
0: Le cose non dette, che cosa sono? Sono più le bugie o i silenzi? Chi mi risponde?
9: È un po' tutte e due.
10: Tutte e due.
9: Perché se dici una bugia non stai dicendo la verità, quindi lì anche c'è un non detto, no? In questo film si trasformano, cioè ti mostrano proprio come le cose che non si dicono diventano da una piccola pallina di neve, si trasformano in una valanga devastante.
11: In questo film ci sono anche tante cose dette male, no? Vedi il mio personaggio e le conseguenze che creano le cose dette male, che a volte sarebbe meglio tacere.
2: Perché le cose non dette parla proprio di rapporti, cioè le cose non dette, o quello che diciamo, quello che non diciamo, quello che lasciamo fuori dalla foto che ci facciamo ogni volta che... sono sempre scelte, in qualche modo consapevoli o inconsapevoli, quindi vai proprio a toccare qualcosa di cardine dei rapporti.
11: E anche le cose che non diciamo a noi stessi, perché poi c'è un non detto, cioè noi dentro di noi magari abbiamo una verità silente da qualche parte, ma la lasciamo lì inconsapevole, no? E quindi quanto sia importante dirsi delle cose per avere la consapevolezza di a che punto siamo della nostra vita, perché siamo in crisi, come reagire alle frustrazioni, ai fallimenti, alle cose davanti cui ti mette la vita.
12: Buonasera e bentornati.
13: Grazie. Grazie.
11: Ma ce la prendiamo una carbonara da dividere?
13: Anche due, direi.
2: Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Fino ad allora c'era stata solo una conversazione tra un docente e una sua studentessa.
12: Blu,
2: se solo mi fossi fermato lì avrei salvato tutti.
12: Buonasera e bentornati.
11: Ah, grazie.
2: Lei è una mia allieva, sapete?
13: Ah, magari.
2: Si chiama Blu.
13: Ciao, piacere.
12: Piacere mio.
2: Lei è Elisa, mia moglie, Anna e Paolo.
12: Ciao, Blu.
13: Ciao. Ciao.
12: Allora, buona continuazione.
11: Grazie.
12: Vi porto subito l'acqua.
13: Grazie.
11: Hai visto che brava lei, che studia e lavora?
13: Sì.
2: Cazzo, sarebbe bastato parlare.
4: Arrivano le cose che riesce a dire, poi se non vengono ascoltate, non vengono accettate, allora vengono trasformate e iniziano a diventare bugie. Se anche le bugie non bastano, allora arrivano i silenzi. Quando arrivano i silenzi arriva anche la distanza più incolmabile.
0: Mi sono sembrati veramente tanto vigliacchi, non so se per forza è una cosa negativa, no? Magari sono spaventati, come la vedete voi?
2: Io mi riconosco sempre molto nei personaggi di Gabriele Muccino, mm-hmm. Cioè nel senso che magari non è che proprio l'aneddoto è uguale, però cioè questa cosa cioè i momenti di difficoltà, i momenti, cioè ma anche questa cosa che uno dice, cioè alle volte, cioè, nella vita noi facciamo delle cose che non ci aspetteremo da noi stessi e che poi facciamo fatica ad ammettere, e poi hai di fronte persone che sembrano proprio dei paladini della rettitudine e invece fanno le stesse cose,
0: certo.
2: Che, non nel senso che a me questa cosa mi parla tantissimo e magari appunto mi rivedo anche magari in cose del personaggio di Claudio, del personaggio di Carolina, ma del personaggio anche di Miriam. Cioè la cosa bella secondo me è proprio questa qua, che lui riesce, Gabriele, a beccare delle cose, dire la verità, dire le bugie, mentire, ma anche solo capire cosa dire, come dirlo, come diceva Carolina, le cose dette male, io credo veramente che io mi riconosco tanto, cioè, io riesco ad empatizzare, non li giudico, non riesco a giudicare.
8: Sicuramente anche il pubblico ha fatto.
2: No, ma non sto litigando, non sto litigando.
10: Che avrei dovuto fare? Prendermi la responsabilità di interferire con il loro destino.
14: Lo sai che c'è? E tu sei l'unico amico vero che c'è.
15: Se non ne fossi sicura non te lo direi, no?
16: Ma di che stai parlando?
10: Parla c'è giurista pratica.
4: Dal suo punto di vista, vorrebbe entrambe. Vorrebbe la moglie perché la ama e vorrebbe l'amante perché gli dà quel brivido che ha perso con la moglie.
0: È troppo facile.
4: Quindi però è troppo facile, infatti i guai più grossi nascono proprio da questa illusione di essere Dorian Gray quando non siamo affatto. La vegliaccheria, sai, è paura a esporsi fondamentalmente. È paura a riconoscersi, è paura a guardarsi dentro, è paura a prendere responsabilità morali.
17: Vuoi sapere un segreto?
18: Che ci fai qua?
19: Io esisto. Esiste anche Tammy.
20: Ma che vediamo? Stai qua! Basta!
21: Non vedo l'ora di andarmene di casa!
4: Beh, quando urli sei ancora vivo.
0: Esatto, infatti.
4: In qualche modo. Quando smetti di urlare e implodi e tieni per te i tuoi segreti, sei in una fase più pericolosa, perché è un po' il vero inizio della vera fine.
22: Sarebbe bastato parlare.
11: Diciamo che Gabriele prepara molto l'attore all'arrivo in scena, cioè noi non arriviamo mai a quel tipo di scene a freddo, no? È come lo sportivo che fa prima un grande riscaldamento prima della corsa, quindi il fatto di aver provato tanto, di aver creato il gruppo prima anche di iniziare le riprese, mi ha fatto arrivare che mi sentivo parte del gruppo. Poi è chiaro che Gabriele ti costringe a tirare fuori veramente tanto e a ascoltare la tua pancia ed esprimere delle emozioni viscerali, e quindi quello poi è bello per un attore, no? È una grande possibilità.
0: Quindi Muccino Stalce anche questa volta, chiaramente.
2: Claudio ha due neologismi.
8: Ecco, dice il Muccinema.
23: Forse il silenzio è stata la mia autodifesa. L'unica vita che conta è quella che abbiamo davanti.
0: E adesso il cinema che racconta la realtà, che riflette sulla realtà, la vicenda dello studioso Giulio Regeni, scomparso al Cairo e poi trovato morto in circostanze decisamente drammatiche. A 10 anni da tutto questo, un docufilm ricostruisce quello che è successo, c'è un processo che è tuttora in corso, ma soprattutto ci restituisce un ritratto dei suoi genitori fatto di grande coraggio e dignità.
24: Che cosa non hanno fatto a quel viso? Che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui.
0: A parlare Paola Defendi, la coraggiosissima mamma di Giulio Regeni, sulla cui scomparsa, sul cui corpo, sulla cui vita si è davvero abbattuto tutto il male del mondo. E questo documentario bello, appassionante di Simone Manetti lo racconta al meglio.
24: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
0: Intanto ricostruisce la persona Giulio Regeni, uno studioso, dottorando a Cambridge, esperto di mondo arabo. Al Cairo conduce una ricerca sui sindacati autonomi degli ambulanti, ricerca evidentemente sgradita alle autorità. Qui troverà la morte, sparisce il 25 gennaio del 2016 e viene ritrovato il 3 febbraio, il corpo orrendamente torturato.
24: Dimostra segni di tortura.
25: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
26: Dita rotte, bruciature di sigarette su tutto il corpo.
0: A 10 anni della sua scomparsa questo docufilm tenta di ricostruire quello che è successo. Regeni era una spia? Evidentemente no. Altre piste ancora più fantasiose furono messe in piedi, svela il racconto, dalle autorità egiziane nel tentativo di depistare da quello che davvero era successo. Intanto a partire dal 2024 si celebra in Italia un processo nei confronti di 4 alti funzionari egiziani assenti, e il processo è stato filmato interamente dal regista del film. Quello che vediamo permette di capire.
27: Quello che a noi interessava era il 25 gennaio 2016, esattamente le 19:51 e 43 secondi, che era l'ultimo aggancio del telefono di Giulio Regeni alla rete cellulare egiziana e segnatamente attraverso il ponte ripetitore della metropolitana della stazione di Tocchi.
0: Contano soprattutto le testimonianze eccellenti, non solo quelle dei genitori ma anche quella dell'avvocato di Regeni, Alessandra Ballerino.
1: Ci sono stati tantissimi tradimenti e tantissime omissioni intorno a Giulio. Bastava dirgli questo, ad esempio, bastava dirgli: guarda che dei funzionari della National Security sono venuti a casa, hanno chiesto di te. Giulio stava tornando, cioè doveva tornare per le vacanze di Natale a casa, non sarebbe più tornato in Egitto.
0: Emerge un quadro misterioso e al tempo stesso inquietante. Giulio non ha fatto nulla di male, ma è stato tradito. I suoi genitori non si stancano di chiedere giustizia. Dopo 27 udienze e 17 mesi di processo, questa giustizia però si è bloccata nell'ottobre del 2025 a causa di un'eccezione presentata dalla difesa. E questo docufilm, che tiene incollati alla poltrona come un thriller, ma è drammaticamente vero, offre il suo contributo alla necessità di continuare a cercare una verità che non è soltanto politica, ma anche e soprattutto umana.
3: Effetto notte.
0: Era tempo una realtà, sempre più le serie televisive, le grandi serie televisive sono in grado di fare breccia nel cuore del pubblico. Anche per questo da qualche anno i giornalisti cinematografici hanno deciso di dare un premio, un Nastro d'Argento speciale alle grandi serie televisive. Allora andiamo a curiosare tra i vincitori di quest'anno in una serata fatta di glamour, passione, ma soprattutto di protagonisti che sono sempre più popolari nelle case di ognuno di noi.

0: ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
1: Il mio compito è fare tutto il possibile per difendere il mio cliente.
2: Hai passato tu l'audio alla stampa?
1: Ho tirato su un bel casino, eh?
3: Con calma, avvocato, uno alla volta e mi raccomando, domande intelligenti.
4: Questo premio è la dimostrazione che, e lo è già da diversi anni, che questa separazione tra cinema e serie non c'è. E oggi ti festeggiamo in un ruolo bello e anche un po' inconsueto, no? Rispetto a quello che abbiamo visto finora di te.
3: Sì, da un punto di vista tecnico, professionale, no, non ci sono differenze. Siamo le stesse persone, con le stesse troupe che girano negli stessi luoghi. Non c'è una differenza di formato e a volte di... non a volte, e di destinazione, no? Di piattaforma invece che grande schermo. Quindi forse da un punto di vista fotografico ci sono alcune differenze, dal punto di vista di ordine del giorno, di piano di lavorazione, sì. Perché ovviamente un film è più compresso, in meno settimane, quindi paradossalmente c'è un po' più di tempo per fare bene le cose. Però da un punto di vista tecnico ormai.

0: soddisfazione, anche perché mi sono cimentato in un in un'autostrada nuova da percorrere, che è quella della serie. Le serie sembrerebbero fatte più per registi giovani, pieni di forza, di energia, di cose. E alla fine, con i miei anni, sono riuscito anche a farne 4 di stagioni di Vita da Carro. È stata un'impresa molto faticosa, molto, però che mi ha dato anche tante soddisfazioni.
1: Con grande piacere da parte del pubblico. Infatti ci riflettevo preparando questa intervista. Alla fine quest'anno tu hai appunto Vita da Carlo, la nuova stagione, il film appunto che è andato su Paramount. Poi sei stato pure sindaco per un giorno, quindi è un rapporto continuo che non si ferma mai e che si muove su tanti livelli diversi. Ci hai pensato a questo, Carlo?
0: Sì, diciamo così, mi commuove tutto questo affetto, questo amore che la gente ha per me, però è assolutamente ricambiato da parte mia. Io devo tutto anche al pubblico, devo anche al mio talento, devo anche alla fortuna che mi ha aiutato, sì, sicuramente, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna in questo, di coincidenze che si incontrano, però anche il pubblico con il suo affetto e con la sua stima mi ha aiutato tantissimo, ed è per questo che sono andato avanti, ecco.
2: Andiamo su, forza, dai. È tardi, dai, che chiudono il teatro, se no rimani qua chiuso fuori, dai.
1: I 50 anni fa moriva la grande scrittrice del mistero Agatha Christie. Dai suoi libri sono stati tratti film di grande successo, Assassino sul Nilo, Assassino sull'Oriente Express. In genere il meccanismo è questo: un delitto, un'indagine e un grande cast. Adesso con questo schema si confronta una coppia di attori comici del nostro cinema, Christian De Sica e Lillo, lo fanno decisamente a modo loro. C'è un delitto tra le nevi e pensate un po', il titolo di questa storia è Agatha Christian. Ecco quello che ci hanno raccontato.
3: Dottore, dottore, la prego, potrebbe tastare il polso?
4: Ma che tasta? È morto, non c'è niente da constatare.
5: Morto? Non dire proprio. Il polso batte.
4: Ma che gli tasta? Quello è vivo, è quest'altro che è morto. Che tasta?
5: È morto.
1: Ah, io comincerei subito dalla domanda, ma l'assassino chi è? Me lo dite o smontiamo subito tutto?
6: Non ho capito. No,
1: l'assassino chi è in questo
6: ma
1: film?
6: Ma no, che sei matto? Che non se ti dico l'assassino, non ci viene più nessuno a vedere il film. No. Questo è un giallo comico.
1: Ecco, appunto.
6: E devo dire che Ero Spuglielli era l'unico che poteva realizzare un film così. Certo. Per mettere le cose insieme non è facile. Poi in Italia non è stato mai fatto. In Vita c'era con delitto, in America sì, in Inghilterra per carità, ma in Italia è la prima volta. Ed è stato interessante, anche perché a me ad esempio molte volte i gialli da solo non riesco a capirli, invece con i comici entro meglio dentro.
5: Ma lei è Agatha Christie?
6: No, Christian Agatha, prima il nome e dopo il cognome.
5: Ma non ci posso credere, la posso toccare?
6: Ma che tocchi? Io veramente tocchi queste mani?
5: Ma lo sa che io mi sono arruolato grazie a lei dopo che ha risolto il caso delle siamesi decapitate? Ma lei è un genio.
4: Ma insomma basta, si può sapere che cosa vuole?
1: Tu ti chiami, in realtà sei Christian Agatha.
6: Christian, esatto. Agatha,
1: Christian Agatha, cioè, ma
6: un po'... si deve chiamare Diritto sulle nevi. Mm-hmm. Poi dopo hanno chiamato Agatha Christian. Mm-hmm.
1: Sei un po' la Poirot, sei un po' l'abruzzone.
6: Sì, anche un po' antipatico.
1: Antipatico? Perché?
6: Beh, sì, perché Saladina.
1: È antipatico.
6: Beh, un pochettino, sì.
5: È un adorabile antipatico.
6: All'inizio il ragazzino lo mando via, poi io dico vai via, bambino.
5: Però fa ridere, cioè diciamo il personaggio è snob, un po' antipatico, fatto da un attore come Christian, può essere molto, molto divertente e anche molto empatico.
7: Il mio nome è Cuozzo. Vanni Cuozzo. Brigadiere scelto.
6: Scelto male.
1: Senti, invece il tuo personaggio, appunto Vanni Cuozzo, se non sbaglio, è un brigadiere scelto, ma come c'è finito in Val d'Aosta?
5: Non si sa.
1: Cioè, che ha fatto?
5: Non doveva fare quel mestiere, lui non doveva fare quel mestiere, non era adatto, probabilmente uno di quelli che dice, ma che faccio nella vita io? Non sapeva cosa fare, a un certo punto mi arruolo, vediamo che succede. C'è uno così perché non è negato, completamente negato per fare l'investigatore e si ritrova, infatti questa è la cosa, il cortocircuito interessante della storia, invece ha a che fare casualmente con il più grande detective d'Europa, capito?
1: Lui.
6: E poi lui è anche odiato dagli animali.
1: Sì. Eh sì, c'è questo cagnolino che lo azzanna.
6: Sì, solo quello. L'orso pure.
5: Il pipistrello. I pipistrelli.
8: Ciao, piccolo. Dov'è piccolo dolce cagnetto?
1: Sono i 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, no? Allora, comincerei da Christie, no? Insomma, lo chiedo a tutti e

0: due. Christian, ma l'Agatha Christie per te è...
1: Beh, Agatha Christie è stata una grande scrittrice, una grande... Noi no, non siamo... Agatha Christie non è così. Però vedi, le mode si respirano nell'aria, chissà perché, è venuto proprio fuori in questo momento di fare questo genere di film, anche un pochino perché c'era questa ricorrenza di Agatha Christie.
0: Ma li hai letti i libri? Sì.
1: Ma quando ero ragazzino. Sì.
0: Poi c'è un bel immaginario legato al cinema e vi volevo un po' stuzzicare su questo, perché io mi ricordo questi filmoni, cioè Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo con questo grande
2: cast. Ci stanno questi grandi film ispirati proprio esattamente a alla letteratura di Agatha Christie, bellissimi, io amo i gialli. E poi esiste anche il filone sempre inglese, anglo-americano se vuoi, della black comedy gialla, cioè i vari Invito a cena con delitto eccetera. Che
1: l'assassino su Orient Express c'è dentro, c'è del
2: sì, sì, ma quello c'è sempre, l'umorismo inglese c'è sempre fuori in qualche modo, effettivamente è vero. E io amo questi film tantissimo, li guardo sempre volentieri, sono un amante di gialli.
0: Hai qualcuno che hai preferito in particolare, insomma, dei film classici ambientati, Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo, Delitto allo specchio, ce n'è uno.
1: A me piaceva moltissimo quello dove c'era Peter Sellers che faceva l'investigatore cinese, ti ricordi?
2: Lui fece la saga della Pantera Rosa, dove era
1: quello di Clouseau,
2: che era fantastico.
1: Io un pochino mi sono ispirato, gli ho copiato una cosa: quando c'è un ragno che gli cammina in faccia e lui dice io non lo vedo nemmeno, se ho visto il ragnetto, e si accorge di tutto anche senza guardare. Sì, questo lo faceva Peter Sellers.
0: Invece tra i Poirot, insomma, quale ti è piaciuto di più? Peter Ustinov, Kenneth Branagh, quale?
1: Qual era? Aspetta, io i titoli non me li ricordo.
0: No, dico però anche come attori, insomma.
1: Ma
0: no?
1: Sì, tanti. Anche la signora in giallo mi è piaciuta.
0: Va bene, mi piace a tutti.
1: Angela Lansbury
0: per sempre.

0: Lorenzo è il Maigret dei Ginocervi, ragazzi, pure anche che non è Agatha Christie.
1: No, però, lì è cosa?
0: È Simenon. Però, insomma, di grandi detective interpretati da grandi attori ce ne stanno tanti.
2: Vedi che scavando le cose vengono fuori. Senti, chiudiamo il capitolo a Marcord perché è molto divertente, perché tutta la vicenda si parte da questo gioco, no? Perché c'è un gioco da tavolo e appunto che si vuole produrre e non produrre.
3: Questo gioco non uscirà sul mercato. E soprattutto l'azienda. Io l'ho creata e io me la tengo. Dovrebbe essere un gioco di mistero. Ma dov'è il mistero?
2: Io sai che me lo ricordo quel gioco là che si chiamava il castello incantato, il castello magico, ve lo ricordate voi?
1: Sì,
2: io già c'era la biglietta che
1: infatti
2: si
1: abbiamo dovuto cambiare il titolo.
2: Perché c'era
1: perché esiste.
2: Quindi l'avete, insomma, ve lo ricordavate anche voi.
1: Sì, ma lui poi è un campione di giochi da tavolo.
2: Ah sì, tu sapevi
0: io,
2: tutto.
0: Io gioco, sono malato di giochi da tavolo. Quindi li conosco, li amo.
2: C'è anche Tony F che debutta, un po' di curiosità ci stava perché ne siamo rimasti a che cos'era, Sesso e Samba.
1: Lo sai che c'era talmente tanta gente che l'altra volta ho fatto un'intervista e io ho detto che c'era pure Mastrota, ma Mastrota ma non c'è.
2: No, Mastrota non c'è.
1: Non so perché mi è venuto già anche Mastrota.
2: Ecco,
0: che poteva esserci.
2: Ma è un'idea, perché ora sul nuovo magari lo
0: ricordo. Quanti sono gli attori, poteva esserci anche Mastrota.
2: Sentite, ragazzi, i produttori magari.
4: Adesso deve guardare ogni tanto, però con dolcezza.
0: Con dolcezza?
4: Sì, sì.
5: Qua, sì, adesso perché lui vuole che tu fai parte di sua famiglia.
2: Si può morire dal ridere, come la vedete voi?
1: Beh, con Lillo sì.
0: Con Cristian. No, la cosa è questa. Secondo me morire non lo so, forse no, ma io una volta mi è capitata una signora che andata, non respirava a teatro, cominciava a ridere e non respirava. Abbiamo interrotto lo spettacolo perché cioè, ma io stesso una volta mi ricordo
1: vedendo lo spettacolo. Crisippo è morto dicendo una battuta alla sua donna, se sapeva, dalle risate è morto.
2: Quindi si può. Insomma.
0: No, ma io mi ricordo invece che mi sono sentito molto male, non respiravo più, all'epoca ti parlo degli anni 80, io ero veramente un bambino e andai a vedere uno spettacolo di Benigni al teatro Tenda e mi ricordo che non respiravo, a un certo punto mi sono allontanato perché per il ridere non respiravo più.
2: Qual è la forza di Cristian secondo te, Lillo?
0: Beh, la forza di Cristian è al di là dei suoi meravigliosi tempi comici è questa eleganza che c'ha nell'interpretare dei personaggi negativi. Quando lui fa i personaggi negativi lo amo alla follia, perché è uno dei pochi che si avvicina a quella grandezza interpretativa che avevano certi attori come Sordi, Tognazzi e lo stesso Carlo. Cioè, no, sono quegli attori che interpretavano spesso personaggi negativi. La commedia degli anni 60, la maggior parte dei protagonisti dei film erano negativi, erano personaggi anche delle volte anche, come dire, proprio furbetti, arrivisti, e non è facile interpretare quei personaggi facendo di morir da ridere. Christian è uno di quelli che lo sa fare e io godo nel sentirglielo fare perché io amo quel tipo di personaggi là.
2: È una cosa bella, qual è la forza di Lillo?
1: La forza sua è la differenza dei comici che sono delle carogne, nella vita sono delle carogne, lui è un comico, un grande comico, molto buono come uomo, e questa dolcezza che ha è anche nella sua comicità, nel suo modo di recitare, ed è qualcosa di nuovo, è qualcosa di diverso dagli altri.
6: Ci sono i genitori che però anche un po' contrariati.
7: Tranquillo, perché loro difendono il loro nido, è tutto normale. Però non attaccano finché sei vivo. Attaccano solo se sei morto. Quindi dopo, quando cadi.
6: Via! Via!
7: Via! C'è campo! Posso non si muova! Rimanga in quella posizione!
0: Non è molto comoda.
7: Resta immobile.
1: Grazie a Checco Zalone tutti siamo rientrati al cinema e quindi continuate, non spendete tutti i soldi, a qualche soldo venite anche a spendere.
2: Non ci sta solo Checco Zalone, insomma, no? Anche questo.
0: No, io vorrei aggiungere che questo qua andate a vedere perché è un film in offerta, praticamente sono due generi al prezzo di un biglietto.
2: Esattamente 60 anni fa, nel gennaio del 1966, arrivava al cinema Blow Up di Michelangelo Antonioni, che vinse la Palma d'Oro a Cannes. Pensate, al momento dell'uscita fu anche sequestrato perché c'era qualche schiena nuda nel film, ma insomma è uno di quei film che restano nella storia del cinema. Un'indagine sull'illusione della realtà, due grandi protagonisti, David Hemmings e Vanessa Redgrave. Riscopriamoli.

0: Un capolavoro del cinema d'essai degli anni 60 che ha saputo catturare in modo magistrale l'atmosfera vibrante della Swing in London. Girato in inglese, scritto con Tonino Guerra, prodotto da Carlo Ponti, un notevole successo al botteghino in Italia, ma soprattutto uno dei film di Antonioni piaciuti molto all'estero.
1: Smile. God.
0: Blow Up segue la vicenda di un fotografo di moda che durante una passeggiata in un parco pubblico scatta casualmente delle foto a una donna in compagnia di un uomo. Lei, una volta che se ne accorge, rivuole disperatamente il rullino.
2: Seguirmi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
3: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
0: Solo in un secondo momento, sviluppando i negativi e ingrandendo le immagini, l'operazione di Blow Up, appunto, che dà il titolo al film, il protagonista si convince di avere tra le mani le prove di un omicidio. Il dubbio, però, rimane centrale. L'omicidio è avvenuto davvero? Ciò che si vede non sempre corrisponde a ciò che è. Come aveva dichiarato Antonioni stesso, uno dei temi principali della pellicola è vedere o non vedere il giusto valore delle cose. Protagonisti sono due icone del cinema, David Hemmings, che abbiamo in seguito rivisto in film cult come Profondo Rosso di Dario Argento e nel Colossal il Gladiatore di Ridley Scott. Hemmings ci ha lasciato però prematuramente, all'età di 62 anni. Vanessa Redgrave, per la quale la vera carriera internazionale ha avuto inizio con questo film. L'attrice inglese, che oggi compie 89 anni, è legata da una lunga e travagliata storia d'amore, iniziata negli anni 60 con Franco Nero, con cui, dopo anni di lontananza, si è sposata in gran segreto nel 2006. Li abbiamo rivisti proprio di recente al Torino Film Festival, dove è stato presentato il film diretto dal loro figlio, Carlo Gabriel Nero, in cui hanno recitato insieme. Ma torniamo a 60 anni fa, Blow Up, dove tutto ha avuto inizio. Il parco londinese dove il fotografo e la donna misteriosa si sono incontrati e dove il film di Antonioni si chiude con un finale muto e potente. Quello della celebre partita tennis giocata da un gruppo di mimi. Una sfida senza pallina dove il suono dei colpi esiste solo nell'immaginazione. Una sequenza che sintetizza il rapporto fra l'individuo e la realtà, lasciando lo spettatore con un interrogativo che risuona ancora oggi.
4: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.
5: Il meglio di
6: Effetto Notte.
7: RNC presenta
6: Enrico Segni.
8: Buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi andiamo nella diocesi di Padova per scoprire che cosa sono i ministeri battesimali.
6: In Cammino.
8: Nel cammino delle diocesi emergono segni concreti della sinodalità, prendono forma le comunità che si animano grazie all'impegno di religiosi, religiose, laici e laiche. Come possiamo insieme riconoscere e accompagnare le persone al servizio nella nostra comunità? Oggi parliamo di battezzati e responsabili, parliamo della sfida sinodale della Chiesa di Padova, lo facciamo insieme al vicario episcopale che è qui con noi. Bentornato Don Leopoldo Voltano.
9: Grazie dell'invito.
8: E allora, insomma, ministeri battesimali, perché andando a guardare, seguendo un po' anche il lavoro che state facendo in diocesi, partendo anche dal sinodo diocesano, non solo il cammino sinodale che abbiamo raccontato in lungo e largo, ma anche da questo percorso che è iniziato prima il vostro, se non del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, uno dei frutti, potremmo definirli così, sono quelli, è quello dei ministeri battesimali. Di che cosa stiamo parlando, Don Leopoldo?
9: Sì, in effetti tutto è partito con il sinodo diocesano che si è concluso a febbraio del 2024 e la proposta dei ministeri battesimali è stata quella anche più dibattuta dall'assemblea sinodale, quella su cui si è lavorato di più votando proprio anche il documento paragrafo per paragrafo. Sinteticamente i ministeri battesimali potremmo definirli così dei servizi di coordinamento e di promozione di alcuni ambiti essenziali della vita della parrocchia. Quindi gli ambiti sono essenziali e il sinodo ne ha indicato 5: l'annuncio, l'evangelizzazione, la vita fraterna e la carità, la spiritualità e la preghiera, poi un quarto servizio legato all'amministrazione e alla gestione dei beni e un servizio di comunione tra le realtà parrocchiali e con le parrocchie vicine.
8: Perché ministeri battesimali? Spieghiamo perché proprio queste due parole accanto.
9: Sì, ministeri fa riferimento al servizio, per cui viene proprio dal termine minister, servizio, quindi ecco, chi svolge bene un servizio seguendo la logica del Vangelo è proprio chi si fa piccolo, quindi la logica è anche quella della piccolezza, di chi è umile, di chi si mette a disposizione degli altri. E il battesimo è l'elemento sorgivo, cioè ogni servizio nasce proprio dal battesimo, in cui ci riconosciamo tutti inviati, tutti protagonisti della grande missione della Chiesa, che è quella di evangelizzare. Quindi a partire proprio da questa sorgente che è il battesimo, il desiderio di annunciare la vita buona del Vangelo, anche un servizio che magari si qualifica in questo modo.
8: Eccola, si qualifica, questo significa formazione, innanzitutto individuare all'interno di ogni parrocchia, unità pastorale, quello che sarà, insomma, delle persone che vogliono fare questo servizio, si possano impegnare. Che differenza c'è tra quelle che fino a ieri aiutavano il parroco, passami insomma la semplificazione, e quelle che invece adesso intraprendono questo percorso?
9: Sì, io direi un po' tre aspetti. Il primo è un'effettiva responsabilità che viene affidata proprio a queste persone. Vuol dire che queste persone che collaborano in maniera stabile con il parroco possono prendere però anche delle decisioni, possono assumersi anche l'incarico di alcune scelte, e questo toglie il parroco dall'isolamento delle scelte, che a volte è molto pesante, molto difficile da portare. Quindi potremmo dire questa effettiva responsabilità che richiede preparazione,
8: certo.
9: Richiede quindi una competenza, una preparazione. Il secondo elemento di diversità riguarda proprio l'azione in equipe, perché non esiste il ministro, chiamiamolo così, da solo, ma esiste invece un'equipe ministeriale, quindi non si lavora mai da soli, e questo è molto bello perché supera da una parte la settorializzazione della pastorale e dall'altra parte anche il personalismo, che magari tante cose dipendono dall'umore, dal sentire, dalle caratteristiche della singola persona. E il terzo elemento, il mandato, quindi potremmo dire che a queste persone, all'equipe, viene affidato un mandato, quindi anche un compito
8: riconosciuto anche dalla Chiesa locale,
9: esatto, riconosciuto dalla parrocchia e chiaramente riconosciuto anche dal vescovo e dalla Chiesa locale.
8: Che è una provocazione, è una laicizzazione delle funzioni clericali o una clericalizzazione dei laici?
9: Questa è una domanda sempre molto impegnativa, anche in questi mesi in cui stiamo vivendo l'anno di sensibilizzazione ritorna molto, perché questi sono anche un po' i timori, da una parte di clericalizzare i laici, dall'altra parte che anche la pastorale venga laicizzata, quindi che al parroco, al presbitero non resti molto da fare, insomma, che gli vengano tolti tra virgolette alcuni compiti essenziali. Di fatto una valorizzazione di tutti i carismi che ci sono nel popolo di Dio. Questo è il desiderio, che vengano valorizzati, espressi i carismi che ci sono nel popolo di Dio. Certo che questa domanda, come dici tu Enrico, chiaramente richiede ancora riflessione, anche come si collega il ministero ordinato con i ministeri battesimali, e questo domanderà anche approfondimento, che molto probabilmente avverrà anche sul concreto, cioè quando ci saranno le prime equip operanti, ecco, in questo dialogo fecondo, interessante con i parroci, allora si capiranno anche meglio i ruoli, i compiti e anche la fruttuosità del lavorare insieme.
8: Nei ministeri battesimali c'entrano anche i ministeri istituiti come elettorato, accolitato?
9: Allora, su Chiaro che parlando di ministeri bisogna avere lo sguardo anche sui ministeri istituiti e adesso noi come diocesi non ci stiamo lavorando molto, ma già perché questo è un grande passaggio per noi Padova, quindi un grande cambiamento domanda anche tanta pazienza, tanta elaborazione, quindi non ci stiamo lavorando molto, però è chiaro che una riflessione sui ministeri richiede che ci sia anche una riflessione sui ministeri istituiti. Per come li abbiamo ricevuti, ecco, dei documenti anche della CEI e di Papa Francesco, è chiaro che i ministeri istituiti hanno un rito specifico di istituzione. Certo. Ecco, inoltre, come dire, non hanno un mandato a tempo, ma è permanente, è stabile e hanno anche ruoli, potremmo dire, più ampi. Quindi l'idea, la suggestione così legata a Padova è che possano essere pensati per delle zone pastorali oppure per degli uffici diocesani. Ecco, però è anche vero, onestamente, che noi ci stiamo lavorando
8: all'inizio,
9: un po', esatto, stiamo lavorando anche
8: si pochino. Vedrà, esatto, si vedrà in qualche modo, anche perché, come dicevi, siamo nell'anno della sensibilizzazione. Chi è che si sta facendo sensibilizzare? Chi sono, diciamo, i candidati? Quanti sono? Che movimento c'è? Anche per dare un po' l'idea, insomma, della dimensione.
9: Sì, allora Padova è una diocesi molto bella, molto appassionante, vuol dire 454 parrocchie e dopo anche una ricchezza di associazioni, di movimenti, di espressioni laicali, una presenza anche forte di vita consacrata, certo, di religiosi, di religiose. Ecco, le parrocchie, soprattutto essendo i ministeri battesimali collocati all'interno della singola parrocchia, la sensibilizzazione avviene in ogni parrocchia, quindi è un lavoro, potremmo dire, molto capillare, e in questo il consiglio pastorale diventa determinante, perché è un po' il consiglio pastorale che poi, attraverso un cammino di discernimento, indica, ecco, suggerisce i candidati per l'equipe ministeriale, quindi le persone che potrebbero formarsi per questo servizio. Quindi il consiglio pastorale, come sempre nella nostra storia, ha un ruolo importante di identificazione, di proposta e chiaramente dopo anche di valutazione, ecco, su queste persone.
8: È molto interessante perché qui, insomma, l'idea è che la sinodalità sia entrata veramente in parrocchia, cioè lo stile sinodale che tanto abbiamo cercato anche di raccontare e verificare, no? In questi anni anche il nostro piccolo qui nei nostri programmi a TV 2000 e in Blu 2000, qui c'è proprio come se ci fosse stata una sinodalità matura, perché il fatto che questa proposta arrivi dal basso, si richieda un anno di sensibilizzazione. C'è una maturazione della corresponsabilità reale, c'è, cioè, quasi un compimento, ok, siamo coscienti che per essere, diciamo, piena comunità serve questo percorso, dal basso cerchiamo e chiediamo con il vescovo e i sacerdoti di portarlo avanti. Questo è un maturità, mi viene da dire.
9: Sì, diciamo che lo stile, il desiderio, l'intenzionalità è proprio questa, cioè che la parrocchia, in cui il parroco rimane comunque un punto di riferimento importante, però possa avvalersi anche, potremmo dire, di una pastorale, di uno sguardo pastorale condiviso, plurale condiviso, quindi con una presenza proprio stabile anche di laici che affiancano il parroco anche nelle scelte, nella gestione ordinaria, insomma, della comunità. Quindi è un passaggio che, potremmo dire, sposta dall'uno, dal parroco, a una pluralità di soggetti, anche perché il desiderio è che poi l'equipe attivi tante altre persone, quindi coinvolga tante altre persone, e che questo crei molta corresponsabilità, cioè che ognuno si senta dentro proprio questa avventura bella di comunicare Gesù.
8: La voce che state ascoltando è quella di Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale della diocesi di Padova. Adesso un po' di musica, lui è Robbie Williams, il brano si intitola All My Life.

0: nuovo singolo di Robbie Williams, pubblicato a gennaio, questo gennaio 2026, incluso nel suo nuovo album intitolato Britpop. Siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blue 2000, stiamo parlando dei frutti del sinodo della diocesi di Padova. Uno dei frutti è proprio quello dei ministeri battesimali che stiamo raccontando insieme a Don Leopoldo Voltan, che è il vicario episcopale della diocesi di Padova. I ministeri battesimali rappresentano un primo frutto del sinodo diocesano, una leva di cambiamento per la nostra diocesi, c'è scritto proprio nella mozione. E questo, insomma, è importante come primo step di cambiamento?
1: Sì, il termine leva di cambiamento lo abbiamo usato per tutte le tre proposte del sinodo, perché voleva significare che a partire da un aspetto, però questo aspetto coinvolge tanti altri soggetti e mette in moto varie azioni, per cui diventa una vera leva di cambiamento, cioè va a ripensare l'intera pastorale. Quindi si parte da un aspetto, ma, come dire, questo aspetto poi si propaga e diventa di fatto un cambiamento reale, significativo dell'intera azione pastorale. Un po' quello che dicevamo prima, il fatto che ci sia, come dire, una sinodalità, ecco, nella partecipazione, nelle scelte, nell'impostazione della parrocchia, diventa un vero cambiamento. Adesso, per tanti aspetti, così vari passaggi pastorali sono seguiti molto dal parroco, insomma, no? Che certo, ha in maniera prevalente
0: l'ultima parola, come anche esatto, storicamente, diciamo, da diritto canonico, mi verrebbe da dire, insomma, esatto, mette la firma, insomma, esatto, in qualche modo. Ma venendo proprio alle persone che poi saranno interessate, che qualche giorno fa, sabato mattina, hanno avuto un incontro di formazione con il vescovo del Pini di Milano, vescovo Cipolla di Padova, un incontro proprio per capire qual è la direzione, ma quali sono i criteri di discernimento, percorsi formativi e strumenti di accompagnamento che garantiscono, insomma, che i laici mandati siano competenti, radicati nel Vangelo, che abbiano magari una storia, riconosciuti soprattutto dalla comunità?
1: Sì, diciamo tre requisiti.
0: Che non vengano fuori i preferiti del parroco.
1: Insomma, esatto, è proprio per questo il consiglio pastorale diventa l'organismo di riferimento e di discernimento di queste persone, proprio perché non siano espressione solo del parroco, ma invece abbiano una indicazione, diciamo, più ampia, più oggettiva, insomma, espressa da più persone. Io direi tre requisiti per queste persone: da una parte la maturità umana, e collegata a questa maturità umana la capacità di lavorare insieme, di lavorare in equipe. Secondo requisito, sulla cura della propria spiritualità, della vita di preghiera, del radicamento sulla parola di Dio. E un terzo requisito, che conoscano i dinamismi, la vita della parrocchia, inserendosi in parrocchia, che abbiano consapevolezza, ecco, di quanto si muove in parrocchia. L'altro aspetto che dici tu è molto importante, cioè che la comunità si riconosca in loro, li senta come persone stimate, autorevoli, perché questo diventa un elemento proprio importante, e che loro stessi si sentano accolti in comunità. Certo, quindi certo, ecco, c'è in andata e in ritorno questo riconoscimento reciproco,
0: non in rappresentanza di una fazione, esatto, il termine, ma comunque che mettere esatto, insieme, esatto, che siano collante, no?
1: Esatto,
0: è molto interessante questa cosa qua, e soprattutto apre a scenari nuovi, no? Anche all'interno di una parrocchia diventano anche delle sentinelle nel territorio, e poi la valorizzazione dei propri carismi, ognuno magari si è portato, c'è anche un discorso di discernimento personale per arrivare, no, a capire cosa posso dare io alla mia comunità, no?
1: Indubbiamente anche l'incontro di sabato, in cui, ecco, c'era l'arcivescovo del Pini e il vescovo nostro, il vescovo Claudio, ha messo l'accento sulla dimensione vocazionale, quindi, come dire, una chiamata del Signore, e quindi non tanto occupare un ruolo, essere ruolizzati, quanto invece rispondere con gioia a una chiamata del Signore anche in questo tempo di Chiesa, che è così affascinante, insomma, che ha le sue complessità, certo, ma che certo, è così anche appassionante, che domanda magari anche investimenti e figure nuove. Ecco, per cui sicuramente l'accento è molto sulla dimensione vocazionale della persona, per cui anche l'anno formativo di questa persona, certo, è formazione anche sui contenuti, ma diventa anche, come dire, un percorso vocazionale per capire se questa è davvero la chiamata del Signore per me.
0: Abbiamo 40 secondi. A questo punto ti chiedo, dopo questi anni di percorso, tra l'altro ne è ripartito un altro di fatto con questo anno di sensibilizzazione, cosa speri per la tua diocesi di Padova?
1: Ma la nostra diocesi è una diocesi bella, grande, ha sempre stupito, secondo me, per la sua genialità. Io sono convinto che saranno sicuramente percorsi di grande crescita, sia personale che comunitaria. Quindi questo, credo, immagino sia proprio l'esito.
0: È una bella prova anche per i sacerdoti.
1: Indubbiamente, perché, come dire, ci sfida un po' tutti, sfida anche noi presbiteri a un modello diverso di lavorare insieme.
0: Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale della diocesi di Padova, grazie per questa testimonianza, questa novità che abbiamo cercato di raccontare anche questa sera qui in cammino. Alla prossima.
1: Grazie.
2: In cammino.
0: E un saluto e un ringraziamento anche al gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata, insieme a me Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio che l'ha curata, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Se volete riascoltare la puntata a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinbru.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo, tutto per me. Prendo il corpo del mio partner, tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio. Perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno. Nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente. Voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi,
2: Signore, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si apprendino altri a costruire idoli, io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Signore, è la mia parte, mia eredità, il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato il consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore.
3: Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, conoscenza senza fine alla tua destra.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: nostra grazie, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Nel XVII secolo, re Luigi XIV, re Sole, colto e raffinato patrono delle arti, attento a promuovere artisti in grado di riverberare un'immagine splendente dell'arte francese, creò accademie, ospitò alla sua corte scrittori, poeti, pittori, scultori, architetti e ovviamente musicisti. Tra questi, raramente citato nelle fonti storiche non strettamente musicali, Robert Cambert, che con il librettista Pierre Perrin nel 1669 ebbe il prestigioso incarico di fondare l'Académie d'Opéra, ossia spettacoli musicali in lingua francese. Nel 1671 Cambert e Perrin fecero rappresentare con grande successo Pomone, opera pastorale molto innovativa, in un prologo e 5 atti, e che fu considerata la prima opera autenticamente francese. Della partitura originale non sono sopravvissute che poche parti, e tra poco ascolteremo dei frammenti, ma non prima di esserci rinfrescati la memoria circa Pomone, protagonista dell'opera. La brevità dei pezzi selezionati ci permette eccezionalmente di fare un salto di secoli indietro nel tempo e aggiungere alcune note. Siamo ai tempi che precedono e conducono alla fondazione di Roma. Muore Enea, progenitore della stirpe romana, celebrato da Virgilio nell'Eneide, composta nel periodo 27-19 a.C. Troviamo Enea anche nelle Metamorfosi di Ovidio, risalenti al periodo 2-8 d.C. Si tratta di un'opera in 15 libri, 11.995 versi, in latino, dedicata a circa 250 miti e leggende tramandati dagli antichi per spiegare gli eventi terreni, naturali e soprannaturali, che accompagnano il cammino degli esseri viventi. Le metamorfosi, trasformazioni, coprono un arco di tempo che inizia dal caos, disordine primigenio, che diventa cosmo, ordine armonioso dal quale emergono gli dèi, secondo Esiodo della prima Teogonia, e culminano con la morte di Gaio Giulio Cesare il 15 marzo, idi di marzo, del 44 a.C. Durante i giochi funebri indetti a luglio dal figlio adottivo di Cesare, Ottaviano, poi Augusto, nel cielo apparve per 7 giorni una grande cometa luminosissima, Sidus Iulium. Questo fu interpretato dai romani come il segno che Cesare era entrato tra gli dèi. Cesare fu divinizzato postumo nel 42 a.C. Nel libro 14° delle Metamorfosi troviamo Enea, morto, purificato della sua parte mortale dispersa nel fiume, unto dalla madre, la dea Venere, che rende divina la parte immortale del figlio avuto da Anchise. Leggiamo dei molti successori di Enea. Troviamo Tiberino, il Tevere, Aventino, che dà il nome al colle dove è sepolto. Al Palatino regnava Proca, e sotto il regno di Proca, finalmente, troviamo Pomona. Pomona era la bellissima ninfa dea romana dei giardini e dei frutteti, che ella curava con perizia e dedizione. Molto corteggiata, non cedeva alle lusinghe degli innamorati, né si inteneriva per i loro doni. Il più ostinato degli innamorati, Vertumno, bellissimo dio romano di origine etrusca, che governava le stagioni e la maturazione dei frutti, per avvicinare la ritrosa Pomona si trasformò, siamo nelle Metamorfosi, in una gentile vecchietta e riuscì a conquistare il cuore dell'amata. Molti pittori si sono ispirati alle due divinità romane e tra questi, visibili in Italia, un Van Dyck, di cui un olio su tela si trova nel Palazzo Bianco di Genova, e poi la lunetta affrescata dal Pontormo e conservata nel salone della Villa Medicea di Poggio a Caiano, Prato. Ed ora la musica di Robert Cambert, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes.

di Robert Cambert abbiamo ascoltato frammenti dall'opera Pomone, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rey.

0: Ben.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada prima, vivo e strepitoso. Variazioni andante con moto, fandango asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

Di Nikolaj Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato Da Capriccio Spagnolo, Alborada Prima, Variazioni, Fandango Asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein. RNC, Note di Classica. Johannes Brahms, da 16 valzer, opera 39, ascolteremo il numero 1 in Si maggiore, numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato dai 16 Walzer opera 39 il numero 1 in Si maggiore, il numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, il numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz. Note di classica. Haydn Brahms. Un antico canto di Pellegrini è stato inserito da Haydn come secondo movimento andante nel divertimento in Si bemolle maggiore, Oboken II, numero 46, per quintetto di fiati. Ascolteremo il tema nella versione per quintetto di fiati con il quintetto di Stoccarda, per organo, con Richard Sherby, per chitarre, con l'ensemble chitarristico di Oakland. Infine, il tema ripreso da Brahms nelle sue variazioni Haydn, con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Carlo Maria Giulini.

Abbiamo ascoltato il corale di Sant'Antonio, tema ripreso da Haydn, eseguito da quintetto di fiati, dall'organo, dalle chitarre e infine la versione orchestrale di Brahms. RNC, note di classica. Peter Heydrich, Happy Birthday. Variazioni per orchestra da camera. Cremerata Baltica.

di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per orchestra da camera, con la Cremerata Baltica. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. RNC, note di classica. Arbo Pärt. Ascolteremo due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra. A seguire Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe. Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra, e Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, con la Tallinn Chamber Orchestra e l'Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

avanti per uno, di uno in tanti, da uno strumento solo all'ottetto. Johann Sebastian Bach, partita numero 2 in re minore, Bachwerkverzeichnis 1004. Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Chaconne. Violinista Uto Ughi.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la partita numero 2 in re minore, Bachwerke Verzeichnis 1004. Violinista Uto Ughi. Jacques Offenbach, duetto numero 3 in mi maggiore, opera 54. Giovanni Sollima e Andrea Noferini, violoncelli.

0: di Jacques Offenbach. Abbiamo ascoltato il duetto numero 3 in Mi maggiore, opera 54. Giovanni Sollima e Andrea Noferini, violoncelli.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Trio divertimento per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore K254. Allegro assai, adagio, rondò in tempo di minuetto. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullai, violino. Jakob Ludwig, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Trio Divertimento in Si bemolle maggiore K254. Massimo Palumbo, pianoforte. Shuela Mulai, violino. Jakob Ludwig, violoncello. Johannes Brahms, quartetto in sol minore numero 1 per pianoforte e archi, opera 25. Allegro, intermezzo, allegro ma non troppo, trio animato, andante con moto, animato, rondò alla zingarese, presto, meno presto, molto presto. Pianista Arthur Rubinstein, con elementi del quartetto Guarnieri, John Daly, violino, Michael Tree, viola, David Sawyer, violoncello.